0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Ga russa veda, go russa se fa russa, russa russa. Russa veda, ga russa se fa russa, russa russa. Appessa is, per da capes. Ga russa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa vide fa. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa russa russa russa, russa pensa is.

sam. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, mira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'occhio.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Lei, cara Vittoria
2: Zorfini.
1: Bene, siamo qua anche oggi.
2: Bene, possiamo andare?
1: No.
2: Noi l'intro l'abbiamo fatto. Oggi in sostituzione di Silvio Orvieto, se non ve ne foste accorti, no, io lo dico per quelli che magari sono tornati adesso.
1: Io purtroppo me ne accorgo. No, purtroppo.
2: Come
1: nel senso,
2: purtroppo? No, Ivan, dovresti essere contento.
1: Certo, certo.
2: Cioè, lo so che ti manca Silvio, a chi non mancherebbe Silvio Orvieto, però ogni tanto una pausa qui, una pausa lì va presa.
1: Mia. Oh, mamma mia.
2: State attenti al caldo oggi, mi raccomando.
1: Ah, perché fa caldo oggi?
2: Ushnur! Ieri momenti a me prendeva il colpo di calore. Attenzione a voi in Europa che ci ascoltate.
1: Sì, è vero.
2: Dalla Puglia, dal Piemonte.
1: Soprattutto se avete dagli 85-90 in su. Perché...
2: Ragazzi, io non ne ho 85, ma ieri che facevano quei 30 gradi belli, no? Mi vedete tutta abbronzata.
1: Ieri.
2: E sono uscita a camminare come le persone sane di mente dopo le 5.
1: Ah.
2: Perché faceva tanto caldo, eppure...
1: No, perché dormivi.
2: Mi è arrivata la botta... No, non posso dormire il pomeriggio, sennò poi non dormo la sera. È tutto così.
1: È tutta una storia.
2: Caldino. No, non mi voglio lamentare.
1: No,
2: shock termico, però, dai 6 ai più 30 l'ho sentito un po'.
1: No, ieri effettivamente è vero, sono stato in piscina.
2: Sei stato in piscina? Non ci hai invitato?
1: No.
2: Ma
1: no,
2: non ho capito,
1: no,
2: in che
1: non
2: senso?
1: Non sono in piscina, però ero...
2: Dove eri?
1: Ero lì fuori anch'io. Effettivamente, adesso che ci penso, faceva caldo.
2: Lo stai sentendo adesso,
1: no,
2: questo colpo di calore? No, ma immagino.
1: E oggi come sarà? Dici tu.
2: E oggi anche fa.
1: Oggi
2: oggi farà un sacco di cose. No,
1: adesso
2: quello che volevo dire.
1: 19,
2: Che c'è l'allerta meteo, però in Europa.
1: Sì.
2: E quindi se avete parenti, immagino siate preoccupati. Mi dicono da Roma che in effetti fa caldo. È aumentata anche lì, sono 18 però a Montreal, i gradi fuori dai nostri studio, 17 come diceva il nostro Ivan, grado più grado meno,
1: ma
2: siamo lì.
1: Ma io 19, 17 non l'ho mai detto. Comunque.
2: Vabbè, così ve li giocate, 17, 18 e 19.
1: Difficilissimo che esca una scherza.
2: Sì, abbastanza. Allora, in questo momento in cui il sole è sorto, possiamo dirlo, lo diamo
1: Speriamo.
2: Come notizia, lo mettiamo nel GR.
1: Nel GR lo metteremo.
2: È giornata un po' nuvolosa quella di oggi, accipicchia, però poi un po' di sole dovrebbe uscire. Ma poi il vento di ieri, meno male che lo abbiamo annunciato, una roba.
1: È vero, però
2: a scoperchiare
1: quel vento,
2: i tetti.
1: Sì, però mi ricordava quel vento marino.
2: Sì,
1: non dà fastidio.
2: Ma che non dà fastidio? Cioè, non si camminava per strada, mi si spostava il piede mentre lo alzavo.
1: Ma
2: per
1: io in piscina stavo benissimo. Comunque.
2: Forse perché eri in una zona un po' più riparata, dove ero io c'era un vento anche pericoloso, perché ovviamente essendoci tanti lavori in corso ci sono tanti anche pancart e di conseguenza questi cadevano e se ne andavano anche per conto loro.
1: Io i pancart col tè al mattino non sono male.
2: Ricchi di ferro sicuramente, devo dire. Ricchi di ferro e poi a un certo punto...
1: Senti, ma hanno previsto un po' di acqua nel pomeriggio? Qualche sprazzo di...
2: Sì, però io non ho portato l'ombrello. Ci sono...
1: Beh, tanto a piedi quando vai giù alle 10...
2: Dice un attimo. Dicevo, oggi pomeriggio
1: poi.
2: Parzialmente nuvoloso con probabilità di pioggia, venti un po' più deboli rispetto a ieri e una minima di 13 gradi.
1: Sì, è solo venerdì che non...
2: Solo? Adotto, io non le vorrei dire niente.
1: Ma...
2: Ah, hai ragione, venerdì, sabato e domenica, perché oggi è già mercoledì, vedi?
1: Oggi è già mercoledì.
2: Mercoledì 27 maggio, immagina.
1: E pensa a te che domani mattina a quell'ora qui saremo già a giovedì, è incredibile.
2: È incredibile come passa la settimana.
1: Scemate.
2: Comunque sì, hai ragione, venerdì, sabato e domenica, stando a quello che vediamo adesso, piove.
1: È 15 mm a venerdì.
2: Che caspiterina, io mi ero abituata al sole, me lo sono goduto.
1: Vabbè.
2: E adesso tocca prendere l'aereo, questa è la verità.
1: Ti tocca prendere l'aereo, vai giù alle Bahamas.
2: No, basta andare in Italia, va benissimo in Italia.
1: Ma le Bahamas è più vicino, tre ore sei lì, dai. Su.
2: Ah, va bene.
1: Vogliamo le Bahamas, voglio dire, è un bel andare a prendere il sole.
2: Sì, ma vuoi mettere il gelato?
1: Ho capito, te vai in Italia
2: in
1: per il bombolone, il gelato, la pizza.
2: No, il bombolone lo mangio qua da...
1: Vabbè, ho capito, però...
2: Mamma mia che buono il bombolone. Però l'altro giorno ho optato per il cornetto con la marmellata, molto chic.
1: Sai che a me non mi è mai piaciuto.
2: Lo capisco, neanche a me piaceva prima. Poi ho incontrato Sandro.
1: Vabbè. Ma Io ho contato Paola, ma...
2: Ma Paola non ti fa i cornetti, abbi no. pazienza, non come gli fa Sandro. Bene, adesso devo resistere almeno fino alle 10, pensa.
1: Io inizierei con una trentina di canzoni e poi andiamo avanti.
2: Va bene.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

appuntamento con il meteo. Sono 19 i gradi fuori dai nostri studi in questo mercoledì 27 maggio. Attenzione perché oggi si prevede una giornata con passaggi nuvolosi e una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio. Venti più deboli sicuramente rispetto a ieri in tarda mattinata. La massima prevista di oggi è di 24.

gradi. In serata invece ci potrebbe essere un po' di pioggia, serata nuvolosa con una minima di 13 gradi. Giovedì 28 maggio, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, venti deboli al mattino. La massima diminuisce leggermente con 21 gradi e poi invece la minima è di 13 gradi. Venerdì invece si prevede pioggia con una massima che diminuisce a 19 gradi. Attenzione perché la minima arriva addirittura a 8 gradi. Quindi insomma ripristiniamo il giacchettino, vero? E l'ombrello soprattutto. Per quanto riguarda invece la fase lunare, gibbosa, crescente, e a proposito della luna, ve lo dico adesso, ve lo preannuncio, se volete organizzare una serata apposta dedicata alla luna piena di sabato sera, che insomma sarà magnifica. E insomma poi avremo modo ovviamente di parlarne, però occhi puntati al cielo anche per questo sabato.

Bentrovati all'appuntamento con i titoli di questo mercoledì 27 maggio. Oggi si parla di dimissioni politiche del deputato di Montreal Stephen Guilbeault, che lascerà la politica a breve. Oggi l'annuncio ha motivato la scelta con la delusione per la gestione, dal punto di vista ambientale del governo Carney, essendo lui un ambientalista convinto, su cui ha basato tutta la sua carriera politica di 7 anni di politica attiva e 6 come membro del governo. E quindi, insomma, oggi ci sarà l'annuncio. Siamo adesso invece alla sanità, nuove polemiche sui conti pubblici in Quebec, sotto accusa il progetto legati alla piattaforma per la prenotazione di appuntamenti medici. L'opposizione incalza la ministra della sanità Sonia Bélanger per i costi esorbitanti. Si è passati da 18 milioni inizialmente previsti a 126 milioni di dollari. Avremo poi modo di approfondire le notizie più tardi durante anche la rassegna stampa. Intanto il governo del Quebec potrebbe approvare entro giugno un disegno di legge che vieterebbe la vendita di bevande energetiche contenenti caffeina ai giovani di 16 anni. Spostiamoci a Ottawa. Il federale rafforza i controlli alle frontiere. Da sabato saranno imposti esami medici e quarantene di 21 giorni ai viaggiatori provenienti dai paesi africani colpiti dal virus dell'Ebola. Al momento in Canada però non ci sono casi. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, ci sarà un aumento significativo degli autovelox. Entro il 2028 saranno installati 66 nuovi dispositivi mobili, quadruplicando così l'attuale flotta. Se Montreal e diverse associazioni di genitori accolgono favorevolmente la misura per rendere più sicure le zone in prossimità delle strutture scolastiche, alcuni cittadini la ritengono ancora insufficiente. Cronaca, una donna di 42 anni è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata aggredita durante una lite avvenuta martedì sera nei pressi di Cabot Square nel centro di Montreal. L'allarme è scattato intorno alle 18.30. La vittima è stata trasportata in ospedale dai paramedici, mentre la polizia di Montreal ha arrestato sul posto una sospettata di 26 anni, che è stata poi condotta in un centro di polizia per l'interrogatorio, per essere ascoltata dagli investigatori. E poi spostiamoci in Europa. Lo sappiamo, c'è una forte ondata di caldo in questo momento, senza precedenti. È stato registrato un record storico per il mese di maggio, con temperature superiori ai 35 gradi a Londra e condizioni di caldo estremo in Francia, Spagna e Italia. Le alte temperature, lo raccontavamo ieri, hanno causato almeno 11 vittime. Queste condizioni climatiche stanno influenzando anche l'avvio del torneo Roland Garros a Parigi, dove la tennista canadese Victoria Mboko ha superato il primo turno, mentre il connazionale Denis Shapovalov è stato eliminato. Per tutti gli appuntamenti e le notizie vi rimando al GR delle 7 e poi alla rassegna stampa alle 7.30.

0: Siamo
1: quanta
0: qua.
1: Energia anche oggi, caro Ivan Restelli.
0: Grazie per il filo
1: lungo. Prego, prego, non c'è di che.
0: Vabbè.
1: Ma perché non ti piace quest'altro? Dopo facciamo la prova.
0: L'abbiamo già fatta questa, non sento niente con quella Gigio qua.
1: No, Ivan, dobbiamo risolvere questo problema assolutamente, soprattutto perché oggi che giorno è? No, però devi rispondere subito.
0: Mercoledì.
1: È il 147esimo giorno dell'anno.
0: Da quando ti ho insegnato a contare i giorni.
1: Non la rifaccio la canzone che mi ha imparato a fare, eh?
0: No.
1: Degli alunni del sole, l'abbiamo fatta ieri.
0: E dimmi, la luna.
1: È la luna che... Gibona, paesino vicino a Spoleto. Sto scherzando. Gibosa crescente, illuminata al 79,2%. Super luna prevista per sabato. Contento?
0: Guarda, io la vedrò da un'altra parte.
1: Ah.
0: Nel castello di Loch Ness.
1: No, non è di Loch Ness, ma di nel castello in un castello in Francia, dai.
0: Sulle rive della Senna.
1: Sì, vabbè, no, non è neanche... però andiamo avanti.
0: Muore.
1: Ah, si trova prigioniero e poi muore Ludovico Sforza.
0: L'ex duca di Milano.
1: A 55 anni, sì.
0: Detto il biondo.
1: No, il moro.
0: Ah, il
1: Ludovico
0: moro.
1: Il moro, mannaggina.
0: Ma perché... ah sì, era moro, dalla fotografia.
1: Sì,
0: era moro.
1: Sì, sì, sì.
0: No, ma moro inteso come mulatto, probabilmente, non come capigliatura.
1: Adesso andiamo, io mi atterrei a...
0: beh, Ludovico
1: che
0: il moro, vabbè. L'ex in mano francese dell'aprile... nel...
1: vabbè, ma cosa, comunque, dici la notizia.
0: È morto, via.
1: Comunque fin da piccolo aveva la carnagione scura, i capelli neri, gli occhi profondi. Per questo motivo il padre Francesco Sforza iniziò a chiamarlo familiarmente Maurum.
0: Ah, Maurum.
1: Che poi diventa Moro.
0: Vabbè.
1: E questo ce l'abbiamo documentato già dal 1461. Ma noi ci spostiamo al 1703. Perché nel territorio conquistato all'impero svedese, lo zar di Russia, Pietro il Grande, fonda una città dedicandola al santo di cui porta il nome, l'apostolo Pietro, a cui attribuisce il nome di San Pietroburgo.
0: Certo.
1: Ti ho sconvolto, lo so, ti vedo che ti ho cambiato la vita.
0: Come Orvieto, che gli ha fatto la città dedicata a lui. Ha costruito
1: a Orvieto, sì, ci arriva pure il treno.
0: Nel pomeriggio a Nizza...
1: Ma io l'ho percepito che ti manca, ma torna.
0: No, nel 1840, tu te lo ricordi perché eri presente, nel pomeriggio a Nizza muore 57esimo,
1: sì?
0: 57enne.
1: Ma che è una gara, muore 57esimo.
0: Niccolò Paganini, è morto una volta sola, perché lui ha detto,
1: oh,
0: io
1: signora.
0: Non ripeto, uno dei violinisti, compositori più discussi e popolari all'epoca, oltre che... uno dei più virtuosi musicisti al mondo.
1: Eh beh.
0: 186 anni fa moriva.
1: Per Bacco, li hai contati tutti, anche qui vanno mantieni.
0: La rivista statunitense Collier.
1: Va bene.
0: Nel 1922 pubblica il racconto Il curioso caso di Benjamin Button. Dallo scrittore francese Francis Scott Fitzgerald. È la seconda storia di un uomo che nasce anziano e ringiovanisce con il passare degli anni fino a diventare adulto, studente universitario, teenager e infine infante e neonato.
1: Io mi ricordo il film drammatico, romantico, fantastico, uscito se non sbaglio nel 2008, bellissimo ma drammatico allo stesso tempo, perché tutti vanno in una direzione, quindi invecchiano, e lui va esattamente nella direzione opposta, e quindi c'è solo un piccolo frangente nella sua vita in cui riesce a ritrovarsi con gli altri. Devastante e bellissimo allo stesso tempo. Io non lo rivedrei, però secondo me è uno di quei film che almeno una volta nella vita si dovrebbe vedere.
0: Beh, esempio, io nacqui che avevo già 2 anni. Va bene. Il 1930.
1: Bravo, vai avanti.
0: Il giovane ingegnere della 3M, Richard Drave, che ha già messo a punto...
1: Drew, chi può dirlo?
0: O Drave. aveva già messo a punto il nastro adesivo in carta per mascherature. Inventa il nastro adesivo trasparente, lo scotch.
1: Il cellulose tape.
0: Chiamato scotch perché lo produce la ditta Scotch.
1: Poi quando gli italiani lo chiamano così in Italia tutto ok, quando vengono invece dall'altro lato del mondo scoprono che si chiama tape e non scotch, perché sennò ti servono un bicchierino, ma questa è un'altra storia. 1930 viene inaugurato a New York il Chrysler Building, che con i suoi 319 metri di altezza, inclusa l'aguglia, è il più alto grattacielo al mondo, primato che deterrà per un solo anno, quindi venne superato velocemente. Peraltro questo è uno di quei building, uno di quelle architetture, palazzi con architetture iconici, scusate, non ce la posso fare questa mattina, uno forse dei più raffigurati anche nella filmografia e nei telefilm, dove si vede New York. Gossip Girl, uno su tutte.
0: E parlando di cinematografia, nel 1933 debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il nuovo film d'animazione di Walt Disney, trattato...
1: Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin.
0: Va bene, senti, è bello quel filmetto lì perché...
1: ha una storia comunque filosofica dietro importante.
0: Eh sì.
1: Non costruite case di carta, di legno, solo di mattoni. Qua mi sa non hanno capito, però sono rimasti a legno.
0: Beh, adesso hanno cominciato a capire. Nel 1937, cerimonia di

0: Inaugurazione per il Golden Gate, il ponte più lungo sospeso al mondo, che unisce San Francisco alla cittadina di
1: Salito in California.
0: Salito. Difficile. Dove
1: abiti? Salito. Sono
0: dove
1: salito dalle scale.
0: A San Salito, Voglio dire, dove abiti? A Vergiate.
1: Comunque, infatti, nel primo giorno sono andati solo a piedi, non erano accettate le macchine.
0: Il famoso Ponte Rosso.
1: Sì. Poi sai doveva arrivare il ponte di Messina sullo stretto, ma non...
0: Sai perché è rosso?
1: Perché è rosso?
0: Perché è storia vera. Allora, avevano deciso di dare un colore a questo ponte, al posto del classico nero o grigio. Allora si sono riuniti e hanno incaricato un'azienda a presentare diversi colori, del ponte, varie foto col ponte colorato. Morale della favola, alla fine non è stato scelto il colore, perché dicevano verde no, giallo no, verde acqua, giallo pallido, rosa, fucsia. Chiudendo il libro della ditta che ha commissionato, il ponte, c'era la fotografia del ponte rosso. Allora il direttore ha detto: facciamolo rosso,
1: che in realtà è chiamato a un nome specifico, si chiama Arancione Internazionale. È stato scelto dall'architetto Irving Monroe per la sua visibilità, con il contrasto con il cielo azzurro. E quindi questa arancione internazionale si nota benissimo, pure se c'è la nebbia. Quando l'acciaio lì arrivò per la prima volta in cantiere, era protetto da un primer di minio color ruggine, e fu proprio quell'aspetto a ispirare l'architetto, oltre al libro di cui libro sopra.
0: Poi andiamo avanti a Cannes.
1: In Francia,
0: la 32enne attrice.
1: 31enne. Cambia tutto. Cambia tutto. Un anno.
0: Ne ha sempre dimostrato un po' di più.
1: No, ma sei tremendo.
0: Rita Ward sposa con il rito civile il principe Ali Khan, il pronipote dell'Aga Khan.
1: Primo. Aga Khan primo.
0: Ed erede di Aga Khan terzo. Ed è nato a Torino, nel 1911. Hai capito? Questi principi fanno e poi vengono in Italia a nascere, va bene?
1: Comunque Ivan ti dice male oggi, anche oggi ti dice male, perché nel 1964
0: due notizie così.
1: È l'Inter la squadra vincitrice dell'annuale Coppa dei Campioni, giunta alla nona edizione.
0: Ma certo, va bene.
1: Nella finale giocata a Vienna, batte il Real Madrid per 3-1 grazie a due reti di Sandro Mazzola. Al 43esimo, al 77esimo e al gol di Aurelio Milani, diventando la seconda squadra italiana a vincere il torneo dopo il Milan l'anno precedente. Quindi sempre un passo indietro, questo volevamo dire in realtà.
0: No, anche perché nel 65, l'anno dopo, per il secondo anno consecutivo, complimenti, l'Inter riconquista la Coppa dei Campioni allo stadio San Siro di Milano. La squadra guidata da Elenio Herrera, che tu non hai conosciuto, ma era un allenatore mitico, batte il Benfica per 1-0 grazie alla rete del brasiliano Jair al 42esimo del primo tempo. Io mi ricordo anche Jair, pensate.
1: Ma dai, anche perché immagino ti rimangano impressi, soprattutto le cose che hai imparato e che hai vissuto in quel periodo, compresi magari i giocatori.
0: Beh, c'era, per esempio, nell'Inter giocava l'ala sinistra, era Corso, ed era bravissimo. Era bravissimo quel giocatore lì, infatti ha aiutato molto l'Inter nella storia della sua squadra. A Gualtieri,
1: in provincia di Reggio Emilia, il 25 maggio del 1965 muore il pittore Antonio Ligabue, nato a Zurigo nel 1899. Antonio Ligabue, da non confondere con il cantante che è arrivato dopo, è stato uno dei massimi esponenti dell'arte naif italiana, celebre per il suo stile visionario, istintivo e le sue ovviamente caratteristiche pittoriche. Tra le sue tematiche animaliere ed espressionismo. Allora, quindi animali domestici, ma anche feroci, tipo leoni, tigri, leopardi.
0: Allora, adesso ti racconto un Non è la barzelletta, ma è vero.
1: Attenzione.
0: Al mio paese.
1: Al mio paese è la canzone della Brancale.
0: E dopo l'ascolteremo. C'è il cognome Tagliabue.
1: Certo.
0: C'è un cognome Tagliabue. Allora, un suo parente di nome Tagliabue.
1: Sì.
0: Si è sposato con una ragazza che di cognome, secondo te, come fa?
1: Macelleria.
0: No. Miglia vacca, non è
1: vabbè, vedi?
0: Ma no, ma voglio dire,
1: anche nei nomi ci si assomiglia.
0: È come se mia moglie si chiamasse Paletta, io mi chiamo Restelli, capisci?
1: Carino, bella accoppiata. Vabbè, ci sta, no, ci sta.
0: Ma è simpatico.
1: Simpatico, è simpatico.
0: Gli italiani sono veramente.
1: Ragazzi, c'è dell'artista in questo.
0: Senti, mentre a Mercurago,
1: sì,
0: che è in provincia di Novara, tu frequenti, dopo 64 giorni di reclusione trascorsi tra la clinica di Mercurago e il policlinico di Milano, viene rilasciato l'investigatore privato Tom Ponzi. È stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta dello scandalo per le intercettazioni telefoniche. Era famoso lui, eh?
1: Eh sì. 1976, la Grecia approva la legge per la regolamentazione del diritto di sciopero, nei confronti della quale le forze politiche di sinistra si sono espresse sfavorevolmente.
0: Ahimè, è una tragedia che colpisce
1: terribile.
0: Firenze nel 1993, un furgone carico di tritolo esplode a Firenze, appunto nei pressi della Galleria degli Uffizi, devastandola e distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofoli. Muoiono 5 persone: Dario Capolicchio, Fabrizio Nencioni, la moglie Angela e le due figlie Nadia di 9 anni e Caterina di soli 50
1: Una
0: giorni.
1: Vera tragedia, veramente terribile.
0: Altra tragedia, 95, 52enne attore statunitense Christopher Reeve, è conosciuto come Superman.
1: Il primo Superman,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Primo Superman, sì, tra l'altro un bel ragazzo, un bel figlio. Cade da cavallo e riporta la lesione del midollo spinale e conseguenze tetraplegia che poi lo porterà anche al decesso.
1: È vero, questo ce lo ricordiamo bene. 1997, arriva con successo al Polo Nord la prima spedizione interamente femminile. Esatto. 20 donne britanniche suddivise in squadre hanno attraversato quasi 1000 chilometri di ghiacci in un'impresa durata 6 settimane ed erano accompagnate da due guide, naturalmente donne. Succedeva 29 anni fa.
0: Ricordiamo anche nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano torna esposizione L'ultima cena di Leonardo da Vinci. Il restauro è durato 22 anni. Pronto?
1: Ascoltando. Viene mostrato proprio in quell'occasione solo ad un ristretto numero di personalità.
0: Sì. Poi c'è un'ultima notizia che è dell'incredibile, perché succede nel 2021. Il telegiornale argentino
1: Canal
0: 26 annuncia la morte di William Shakespeare, indicandolo come la seconda persona nel Regno Unito ad avere ricevuto il vaccino contro il COVID.
1: Ma povera la giornalista che solo leggendo il gobbo.
0: No, ma voglio dire, anche se leggi il gobbo, William Shakespeare non è...
1: Magari un caso di omonimia che ti è sfuggito.
0: Vabbè, ma...
1: Comunque grazie a questa giornalista per averci strappato un sorriso in un momento drammatico. Proverbio del giorno
0: che
1: adesso arriva. Vo dico io perché secondo me sono ispirata. Siete pronti? Sei pronto o sono pronta io? Vai tu o vado
0: no,
1: io?
0: No, è tuo.
1: No, vai.
0: No,
1: sei fatto.
0: No.
1: Vale più la pratica che la grammatica. Non sono d'accordo, però valgono entrambe. No, è importante studiare.
0: È importante studiare, ma voglio dire, adesso...
1: Hai un proverbio più bello?
0: No, finché la barca va, lascia andare.
1: Bravo.
0: No, però io voglio dire...
1: Dimmi.
0: Noi, almeno anche tu, hai studiato il pigreco. Allora, quindi... cosa serve il pi greco? Io sono andato in Grecia, non lo conoscono neanche là.
1: Guarda, questa è la classica cosa di chi non capisce a cosa servono, no, a cosa serva lo studio. Serve per aprire la mente e non, magari allora, non la applichi nella vita quotidiana, ma ti aiuterà a capire allora, altre
0: vai
1: cose.
0: Vai in Grecia e chiedi a un greco chi è pi greco. Lui fa chi?
1: Ma non è quello il fatto è che ti serve per sviluppare la logica e altre cose. Ed userai poi quella logica che hai sviluppato, non il pi greco.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Che non era manco sul pi greco, allora, la potevamo chiudere sulla barca va.
0: Allora, a proposito di barche, vai.
1: No, non posso
0: andare. A scuola ti dicono il fiume più lungo d'Italia è il Po. Adesso, voglio dire, cosa serve sapere che il fiume più lungo d'Italia?
1: Per conoscere meglio il luogo dove
0: allora,
1: viviamo.
0: Allora, tu sei lì con una ragazza che...
1: Non lo so, non l'ho mai provato, non so
0: dici,
1: se funziona. Tu
0: dici,
1: ce lo puoi raccontare.
0: No, sei lì con una ragazza, a un certo punto sa... Gli, prima di iniziare a parlare gli dici sappi però che il Po è il fiume più lungo d'Italia.
1: Lo sai qual è l'altro proverbio no, del ma... giorno 27 sì. maggio?
0: Voilà.
1: Una rondine non fa primavera.
0: Voilà, siamo già, beh qui si adatta. Vabbè, finiamola lì dai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie delle 7 a cura di ADN Kronos.
2: Oggi con un volo diretto a Fiumicino il ritorno in Italia dei 6 attivisti della flottiglia fermati a Sirte in Libia. Darne notizia alla delegazione italiana. Agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba nella sede centrale a Madrid del Partito Socialista Spagnolo. Si tratterebbe di un'altra inchiesta rispetto a quella sul salvataggio finanziario della compagnia aerea Plus Ultra. Non solo caldo ma anche temporali previsti per oggi in varie zone d'Italia, con allerta gialla in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Domani giornata da bollino rosso per il caldo a Bologna, Roma, Firenze e Torino. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 chilometri. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora la maglia rosa Vingegaard.
1: Quotazione indicativa. Perché Ivan mi ha visto un po' in difficoltà, scusate. E allora, quando si è girato e mi ha visto in che posizione strana fossi, ci è venuto da ridere a tutti e due. Perché non arrivavo al microfono per leggere la quotazione indicativa del dollaro canadese. L'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
1: Che dire, ci siamo goduti ieri la giornata di sole, oggi un po' meno, ahi noi, perché è una giornata con il sole coperto, mi verrebbe da dire, 18, col sole coperto dalle nuvole, col sole coperto dalle nuvole, 18 i gradi fuori dai nostri studi, venti deboli con attenuazione in serata, la massima prevista è di 25 gradi, la minima invece è di 13 gradi. Oggi probabilità di rovesci, anche se è deboli. Giovedì 28 maggio alternanza di sole e nuvole con venti deboli al mattino, massima di 21 gradi, minima di 13. Attenzione per venerdì invece, che si prevede pioggia con una massima che scende a 19 e una minima di 8 gradi.

0: Vicky Varristelli in sala regia. Buongiorno.
1: Arrivederci, non buongiorno.
0: Arrivederci.
1: No, quella lì non era in classifica. Nel 61.
0: Nel 61 invece...
1: Il signor Nico Fidenco,
0: sì,
1: di professione cantante...
0: Ah, perbacco.
1: Sì. Era primo nella classifica della parade italiana. Tu l'ascolti? No, sei giovane.
0: Sono giovane, sono giovane.
1: Legio Luttazzi, la Ipare, te la ricordo? No.
0: No.
1: No, c'era la Ipare di Legio Luttazzi.
0: Adesso c'è quella di Silvio Orvieto e Varristelli.
1: Vabbè, insomma, cambiano i tempi.
0: Ma le Hit Parade restano e le canzoni belle anche.
1: Allora, questa qui, legata a un granello di sabbia, anche qui voglio dire.
0: Dimmi.
1: È difficile legare una persona a un granello di sabbia.
0: È difficile, difficile. Credo fosse più in termini filosofici. Comunque è considerata la vera pietra miliare della musica leggera italiana, la hit più ascoltata di sempre, credo.
1: Voilà. E noi l'ascoltiamo oggi.
0: Primo italiano ad aver superato il milione di copie.
1: E voilà.
0: Per dire.
1: Pensa a te, con un granellino di sabbia.
0: Cosa ha fatto?
1: Hai visto, le volte che vai al mare tu invece... più che fare castelli, che poi perché al mare si fanno i castelli?
0: Perché i restelli venivano male.
1: Esatto, diciamo, perché era lungo.

e il tuo cuore riscaldarsi potrà, e mai più freddo sentirà.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano $12.99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria circa 60 libbre $7.99. Pilon di pollo $2.79 la libbra. Prosciutto cotto papir $9.99 la libbra. Tè San Benedetto 1,5 litri 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Comunque, dobbiamo fare gli auguri a Gerardina Trovato. Perché ridi? Gerardina Trovato.
1: Mi aspettavo tanti compleanni, tante cose, ma...
0: Gerardina Trovato è nata anche lei, festeggerà anche lei il suo compleanno.
1: No? Pensavo fosse nata oggi.
0: Ma...
1: Vabbè, basta, ero solo sorpresa.
0: Vabbè. Ti posso dire che è nato anche Paul Gascoigne, che tu conosci.
1: Esatto, pensavo Stash the Decor, questi qua, capito? Vabbè, per dire.
0: Non ha senso questo che stai dicendo, perché
1: qualcuno di più recente, era questo il senso
0: delle capito,
1: mie parole?
0: Ho capito, se oggi qualcuno di più recente non è nato, non è neanche colpa mia.
1: Va bene, ero solo sorpresa. Compia,
0: tutto compie qui. 59 anni, è quasi tua coscritta. Ascoltiamo.
1: Lei è catanese,
0: ho capito.
1: È cantautrice italiana.
0: Certo, Gerardina Trovato.
1: Tra i suoi brani più famosi?
0: Non ho la mia città.
1: Con cui nel 1993 si presentò al Festival di Sanremo, dove arrivò addirittura seconda nella sezione Promesse, superata di pochissimo, sapete da chi? Da Laura Pausini con La Solitudine, quindi è stata fantastica.
0: Bene.
1: Ce la fai ascoltare o restiamo così in sospeso forever and ever?
0: Aspetto te che dici ancora qualcosa.
1: Ha aperto il tour di Zucchero poco dopo.
0: Benissimo.
1: Mi interesserà anche questo.
0: Che abbiamo ascoltato prima.
1: Che però abbiamo ascoltato prima.
0: Possiamo ascoltarla così dopo
1: molto
0: leggi
1: volentieri,
0: il tuo oroscopo che
1: ma
0: sei
1: non
0: così
1: ho
0: impaziente.
1: Più la mia città.

oggi 27 maggio. Ben trovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la tensione resta, ma almeno la gestite meglio. La Luna in opposizione continua a creare attriti e piccoli scontri su questioni pratiche. Non è giornata da chiarimenti definitivi, si rischia solo di peggiorare il tono. Meglio tenere un profilo basso e fare il vostro senza discutere. Toro, vi muovete con più sicurezza e meno resistenza in questa giornata. Marte nel segno tiene alta l'energia e vi permette di portare avanti ciò che conta per voi senza troppe interferenze. Se c'è da decidere, decidete. Se c'è da chiudere, chiudete, senza drammi e senza lungaggini. Gemelli, la Luna propizia mantiene il ritmo alto e vi permette di portare avanti più cose contemporaneamente. Vi muovete tra persone, impegni e contatti con facilità. Trovate soluzioni rapide, spesso anche migliori del previsto. Attenzione solo a non dire troppo o promettere troppo. Qualcuno prende tutto sul serio. Cancro. Anche se c'è tensione, siete in grado di gestirla meglio. La Luna in quadratura continua a creare piccoli contrasti, soprattutto nelle dinamiche quotidiane. Venere nel segno però gioca a vostro favore. Sapete come recuperare anche con poco. Un gesto fatto con il cuore vale più di mille parole. Leone. La Luna e Mercurio a favore aiutano a chiarire passaggi rimasti in sospeso e a rimettere ordine dove serviva. La comunicazione funziona e i tempi si accorciano e riuscite a chiudere più di quanto previsto. Se qualcuno resta indietro, non rallentate per aspettarlo.

Vergine, tenete il ritmo senza dover rincorrere nulla ed è una rarità. Venere, Marte e Giove a favore vi permettono di fare bene in modo lineare senza dover correggere tutto dopo. Vi accorgete che anche gli altri sbagliano meno, oppure siete voi che oggi sorvolate. In ogni caso la giornata scorre bene. Bilancia. La luna nel segno mantiene lucidità e una gestione più intelligente delle relazioni. Sapete quando intervenire e quando lasciare spazio, evitando complicazioni inutili. Il sole a favore sostiene le scelte e vi dà più sicurezza. Se decidete, andate dritte senza ripensamenti. Scorpione. Tenete il controllo senza irrigidirvi ed è un equilibrio che vi riesce bene. Vi muovete con lucidità, scegliendo tempi e modi senza farvi trascinare dagli altri. Non spiegate tutto, ma fate capire il necessario. Chi è attento vi segue, gli altri restano indietro e oggi non è un problema. Sagittario. Il clima resta positivo e ben gestibile. La luna favorevole vi aiuta a muovervi con sicurezza e a prendere decisioni senza esitazioni. È un buon momento per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Nei rapporti si respira un'aria più serena, anche se serve sempre un minimo di attenzione. Capricorno. Il clima resta un po' teso e richiede autocontrollo. Potreste sentirvi sotto pressione, come se doveste gestire troppe cose insieme. Non è il momento di strafare, meglio selezionare le priorità e procedere con calma. Nei rapporti evitate atteggiamenti troppo critici, rischiando di creare distanza. Acquario. Il cielo continua a sostenervi e vi permette di giocare bene le vostre carte. Intuito, prontezza e spirito di iniziativa vi rendono particolarmente efficaci in ogni situazione. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. Nei rapporti c'è più leggerezza e una bella complicità. Pesci. Il clima resta stabile e vi permette di recuperare un po' di equilibrio. Non tutto è ancora chiarissimo, ma vi sentite meno confusi e più centrati. È una giornata utile per osservare e capire meglio alcune dinamiche. Nei rapporti, mantenete un atteggiamento aperto senza chiudervi.

È venuto il momento di innamorarsi a Milano, perché Mimmo Lemigi nasce in questo giorno, esattamente nel 1938. Mimmo Lemigi, cantante, 88enne oggi. Ascoltiamo Innamorati a Milano.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 maggio. Iniziamo dal Globe and Mail. Al centro, quasi al centro della pagina, in alto trovate l'immagine di un laboratorio universitario in cui si insegna anatomia e si ricorda l'importanza di donare il corpo alla scienza per la pratica, appunto, e per insegnare anatomia. Insomma, nulla può sostituire la realtà, e quindi insomma il dono più grande alla formazione medica. Questo è uno degli articoli la foto principale del Globe and Mail di oggi. Nell'articolo di spalla inevitabilmente si parla di Guilbault, pronto a lasciare il gruppo parlamentare liberale mentre il partito cambia rotta sul clima. L'ex ministro liberale e ambientalista Stephen Guilbault annuncerà le sue dimissioni oggi ed è pronto appunto a lasciare il gruppo liberale, anche se aspetterà insomma la fine per non mettere in crisi l'attuale governo. E poi in basso troviamo un altro articolo dedicato alla Banca del Canada, che mette in guardia dalle sfide politiche legate al cambiamento strutturale in atto del mercato del lavoro. Perché il mercato del lavoro sta subendo un cambiamento strutturale che sta portando a una situazione di scarsa assunzione. Questo in effetti è un problema di cui si parla da qualche tempo ormai. Spostiamoci invece sulle Devoir, che mette diciamo così in evidenza il numero crescente di contratti che viene assegnato però eccezionalmente a insegnanti non qualificati. Il numero di quelle che vengono chiamate qui le assunzioni di tolleranza emesse dal Quebec è quasi triplicato in 5 anni, cioè è triplicato in 5 anni il numero di insegnanti che insegnano ma che non sono qualificati. Questa era una manovra eccezionale che doveva servire per tamponare la situazione, ma oggettivamente questa situazione è un po' sfuggita di mano, perché tra il 2023 cioè rispetto al 2023-2024 e all'anno 2024-2025 si è passati dal 4,23% al 5,82% di appunto insegnanti non qualificati. Sebbene questo fenomeno, continua il quotidiano in lingua francese, interessi l'intera provincia, la percentuale di insegnanti che si trovano in una situazione cosiddetta di tolleranza all'impegno è particolarmente elevata a Montreal, Laval, Montérégie, Outaouais, dove ha coinvolto tra il 7 e il 10% del personale nell'anno 2024-2025. Quindi una percentuale in aumento anche di anno in anno in queste 4 regioni. Gli esperti temono che la crescente presenza di insegnanti non qualificati in Quebec possa avere ripercussioni anche sulla qualità dei servizi offerti agli studenti. Poi trovate ovviamente tutti i numeri nelle pagine interne delle Devoir, che mette in evidenza anche un altro fattore, un'altra notizia, cioè si torna a parlare dell'inflazione che continua a influenzare stavolta le vacanze dei quebecchesi. La metà di loro prevede di ridurre le attività estive a causa dell'aumento del costo della vita. Prevedono dunque di spendere in media $479 per le attività estive, la stessa cifra dell'anno scorso. La spesa in media è di $300. La maggioranza degli intervistati, il 52%, prevede comunque di ridurre la partecipazione alle attività estive per far fronte all'inflazione, una percentuale leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, che era il 59%, e quindi insomma attività estive si intende festival, partecipazione ad eventi ed altro. Spostiamoci adesso invece sui quotidiani italiani. Oggi è il giorno dopo le elezioni amministrative e si parla anche di questo. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. L'Assemblea si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. Intanto nel Medio Oriente, Iran attacco USA, Israele avanza ancora in Libano. Nel conflitto in Medio Oriente si tratta ancora per un'intesa, Ma continuano gli attacchi. Gli americani colpiscono un sito di missili e navi. La protesta dei Pasdaran è violata la tregua. Ci difenderemo. Il presidente Trump parla con Netanyahu. Israele allarga le operazioni in Libano. A centro pagina del Corriere troviamo il cantautore De Gregori. Non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Tenco si uccise e decise e decisi, non andrò mai a Sanremo. Da anni non sento più l'ispirazione dentro di me, non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio, ma manca l'ispirazione, così si confida Francesco De Gregori. Ieri parlavamo di Ferrari elettrica, il lancio di ieri cosa ha provocato? Critiche e tonfo in borsa, persi 5 miliardi, l'accoglienza della prima Ferrari elettrica sul mercato finanziario è stata gelida, la borsa spegne la luce, tonfo dell'8,4%, bruciati 5 miliardi, Montezemolo, si rischia la fine di un mito, Briatore, i cinesi non la copieranno. Ironizza. E poi ancora si parla anche della sfida aperta e i ritardi, questo è l'articolo a firma di Paolo Mieli. Le elezioni amministrative di domenica e lunedì hanno dato qualche sorpresa positiva per il centrodestra, ma non sono destinate a lasciare un segno nei libri di storia. Non c'è stato nessun terremoto. Altre elezioni dello stesso genere si terranno di qui alle politiche e ogni volta scopriremo che le cose non saranno andate come annunciato dai pronostici. Adesso ad analizzare con attenzione i numeri, prendiamo atto del fatto che sostanzialmente la sfida tra centrodestra e centrosinistra è ancora aperta, con opportunità e problemi irrisolti per entrambi gli schieramenti. È emerso invece, continua nell'articolo, qualcosa che riguarda in particolare il centrosinistra, cioè che aveva dato una lettura eccessivamente ottimistica dei risultati referendari di 2 mesi fa. Il voto sulla riforma della giustizia è stato assai rilevante, ma non ha segnato affatto l'inizio della fine del governo guidato da Giorgia Meloni, come preannunciato nei giorni precedenti. Siamo adesso alla Repubblica, che apre anche qui con Meloni: industriali, asse contro l'Europa, la Premier, la UE deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? E poi la vignetta di Atlan, dove si vede un uomo in piedi vestito da lavoro e l'altro seduto davanti al computer, la borsa al massimo storico e l'altro ma sono scemi. E poi ancora si parla ovviamente di Medio Oriente, la foto viene mostrata, la foto di una bambina tra le macerie dopo i raid israeliani a Tiro in Libano, dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani su caccia mine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. La NATO più sola in caso di attacco, gli USA tagliano navi e aerei. Questo è un po' appunto la prima pagina di Repubblica. Passiamo invece adesso allo sport. La Gazzetta dello Sport, la parte alta è dedicata al Giro d'Italia, il re del Giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria. Poi Sinner a Parigi inizia alla grande, è il successo numero 30. Poi apre invece con il Milan che accelera per il nuovo allenatore, avanti Iraola. Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione, presto un altro incontro. Siamo adesso invece al Corriere dello Sport, svolta Napoli, sono ore decisive per la successione di Conte in panchina. Avanza italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri. La candidatura di Max resiste, adesso Vincenzo vedrà il Bologna che ha 3 soluzioni per sostituirlo, De Rossi, Di Francesco o Palladino. E anche qui Sinner tutto facile, Arnaldi e Darderi ok. Detto questo, noi torniamo ovviamente con l'appuntamento delle notizie alle 8 dall'Italia e dall'estero, poi l'appuntamento con le notizie legate anche allo sport più tardi con il nostro Ivan Restelli.

0: Da HyundaiGabriel.tremble a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.tremble e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.tremble al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Fette di pesce spada 14,99 la libra, filetto di pesce San Pietro 9,99 la libra, uva rossa senza semi a $1,99 la libra, lattuga romana $1,99, coscette di pollo da grano $2,49 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Picai desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, rib steak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Siamo arrivati al momento delle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: In Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
3: Sicuramente questa ondata di caldo e anni di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
1: I gradi qui a Montreal, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi e venti deboli nel pomeriggio. La massima prevista per oggi è di 24-25 gradi, insomma anche oggi stiamo al calduccio, ma non in serata perché si arriva a 13 gradi. Giovedì 28 maggio, giornata tra sole e nuvole, venti deboli fin dal mattino, massima di 21 gradi, minima di 13. Venerdì attenzione, perché potrebbe esserci pioggia, la massima scende a 19 gradi, la minima a 8.

0: Ivan Restelli in sala regia, buongiorno.
1: Arrivederci.
0: Fra poco arriva Claudia Lenti per presentare il suo nuovo show di venerdì sera, poi parleremo della sua musica, quindi restate con noi. Perché arrivederci? Perché dicevi arrivederci? Caro Ivan, non vuoi stare con noi?
1: No, è che... No! Va bene, senti, Alessandra Amoroso ha fatto una canzone dal titolo Notti Blu e sono quelle che ci accompagnano.
0: Notti Blu?
1: Blu. E ci accompagna in questo primo attimo della nostra terza ora insieme.
0: Non ti sento felice come ti vorrei sentire, caro Ivan. Hai bisogno di energie, del caffettino.
1: Il caffè, a proposito.
0: Io l'ho fatto comunque.
1: Lo so, e adesso bevo anch'io l'acqua lì che hai fatto.
0: Si chiama Allongé, ma andiamo avanti.
1: Adesso lei fa il caffè Allongé.
0: Come sa, s'appelle, io lo chiamo così.
1: Allongé.
0: Ma vatti a bere dell'acqua, che questo te meriti. Io vado a bere il caffè. Io vado a bere il caffè.
1: Va bene, andiamo insieme. Lo bevo anch'io Allongé.
0: Bravo.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tubi di calamari selvatici 6,99 la libbra, pezzi di salmone selvatico 454 grammi a 16,99, olio extravergine d'oliva biologico Criti Gold 750 ml 8,99, passata di pomodoro antico Casari 690 ml a $1,79.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier. Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Sport del mercoledì sponsorizzato, quindi no. Parliamo subito Iraola, che sembra un scioglilingua,
2: invece
1: è il probabile nuovo allenatore del Milan. Ecco perché è preferito da Cardinale Ibra, perché
2: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri bisogna trovare
1: è offensivo, Massimiliano Allegri è un allenatore che gioca per il minimo sforzo, nel senso vinciamo con il minimo sforzo, invece Cardinale vuole un gioco più offensivo, un gioco più bello, diciamo, alla fine, insomma.
2: Comunque in questo momento Andoni Iraola sembra il preferito, si sono intensificati i contatti con il club rossonero e quindi insomma ci sono buone probabilità che potrebbe insomma esserci qualcosa in ballo in questo senso. Non tutti sanno che lui, oltre ad essere un grande appassionato di calcio, è anche un grande appassionato di ciclismo.
1: Vabbè, correrà.
2: No, però per dire, no, nel senso, così sì. Una curiosità, ecco.
1: Oggi la Gazzetta parla molto del Milan perché c'è anche Rafa che dice: io voglio restare rossonero. Mm-hmm. Tifosi non sono tanto contenti, la squadra lui dice io voglio restare, comunque piace tanto all'estero, si parla di una squadra di turca, ma vedremo un po' cosa succede. Poi c'è Modric che non sa cosa fare, nel senso che senz'altro farà il mondiale, che tra l'altro sarà qui da noi quest'anno, e poi deciderà il futuro. Bisogna vedere se il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto a questo grandissimo campione, perché poi è un campione.
2: È vero.
1: Bene, poi
2: Giro d'Italia, 17ª tappa.
1: C'è stata una fuga, ma è rientrata. Adesso c'è il gruppo che va tranquillo, passeggia, vede il paesaggio e... no ma perché tu non segui, ma il Giro d'Italia è Tour de France. Cioè i commentatori devono commentare 4 ore,
2: quindi c'è un certo punto anche il paesaggio conta.
1: Addirittura il Tour de France fa dei servizi speciali sulle località che attraversa il tour.
2: Beh, certo, assolutamente.
1: Ma anche il Giro d'Italia. Ma anche perché forza. Raccontare 4 ore di ciclismo.
2: No, ma anche perché lo scopo è anche quello, raccontare il luogo. Sinner, come sta?
1: Sinner sta bene, l'ho chiamato ieri sera. Ha vinto ieri Sinner la gara di esordio. Adesso gioca contro il fratello di Cerundolo, il meno famoso, ma dicono il più talentuoso. È un mancino, lui...
2: Ah, vabbè, ti ritrovi quindi.
1: No, ma Sinner si ritrova perché... Tu sapevi che i giocatori si allenano con i mancini quando giocano? Beh, i più importanti, si allenano con e spesso io sono richiesto. No.
2: Ivan Restelli è richiestissimo per gli allenamenti. No. Benissimo.
1: Comunque ha vinto ieri all'esordio, ha vinto il nostro anche Felix Auger Aliassime, mentre ahimè il nostro Shapovalov ieri

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Non so perché... No, ma
2: comunque... Non ti vedo convinto. Non
1: no,
2: ti vedo convinto.
1: Infatti perché ha giocato ieri non può giocare oggi.
2: Abbiamo altre notizie?
1: Abbiamo altre notizie? No, io direi di...
2: Che restate con noi perché fra poco con noi in diretta torna Claudia Lenti.
3: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
4: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
5: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
6: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
5: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
6: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
5: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
6: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
5: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
7: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
8: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $2.99 la libra, burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra, formaggio pecorino romano $12.99 la libra, passata Mutti 700 grammi $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.

0: anguria circa 60 libbre, 7,99. Pilon di pollo, $2,79 la libbra. Prosciutto cotto, papì, $9,99 la libbra. Tè San Benedetto, 1,5 litri, 3 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 505.
2: Salve, sono Anthony Milioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Siamo arrivati al momento delle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: In Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili, lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
3: Sicuramente questa ondata di caldo e anni di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
1: Possiamo dirlo che è più o meno una giornata soleggiata?
5: Sì,
1: secondo me
5: bello.
1: Sì, dai,
5: è
1: dai,
5: bello,
1: che è
5: forse
1: bello.
5: Dopo stasera viene un po' di pioggia.
1: Forse sì, ma noi adesso ci godiamo quei raggi di sole che ci sono in questo momento. Potrebbe annuvolarsi in giornata. In questo mercoledì è prevista in effetti un po' di pioggia. In tardo pomeriggio in realtà, quindi chissà, vedremo più tardi. Massima prevista per oggi è di 24 gradi. Venti deboli da nord-est, stasera la temperatura scenderà e la minima è prevista a 13 gradi. Mentre invece per giovedì 28 maggio ci sarà un'alternanza tra sole e nuvole, venti deboli, una massima prevista di 21 gradi, una minima di 13. Venerdì invece, attenzione, ci aspetta pioggia con una massima prevista di 19 gradi, una minima di 8.
5: Ora che non ho più te.
1: No, ma lo so che ti mancherò, caro Ivan Restelli, e benvenuti e benvenuti a tutte voi. E in questa nuova ora insieme.
5: L'ultima. Avremo la hit parade in questa.
1: La hit parade.
5: Va bene.
1: Grazie. Ora che non ho più te.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 27 maggio approfittate degli speciali più bassi dell'anno. Burro Lattanzia 450 grammi, $4.88. Riso Basmati Tilda, sacco da 4.54 kg, $12.88. Bistecca di lombata di manzo, $9.99 la libra. Confezione grande di mirtilli, $2.88. Pasta de cecco, 450 grammi, 2 pacchi per $4. Passata di pomodoro Fedar, 690 ml, 2 bottiglie per $4.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
5: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
6: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, $28.99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, $1.49. Brio Chinotto, 335 ml, $14.99 la cassa da 12.
6: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio!

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari,

Per tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

era Hit Parade. Non mi viene bene come a Silvio, però ci proviamo. Mi hanno detto che devo andare, però. Allora resto. Sì, sì, sì. Ok, ok. Francese? Iniziamo con la classifica. Francofono alla terza posizione. William Cloutier, Zach Chico con On dansait autrefois. Bene.

La famosa canzone dei Canadien è stata ripresa, raggiunge la prima posizione con Loco Locas, Le Boots.

Ricapitolando, alla terza posizione William Cloutier, Zach Chico con On Danse Autrefois, alla terza posizione. In salita al secondo posto The Way We Touch, Charlotte Carden, prima posizione per Loco Locas con Le But. Arriviamo adesso invece alla classifica anglofona. Drake conquista tutto quanto, e quindi alla terza posizione troviamo proprio lui con National Treasures.

Ricapitolando la classifica anglofona, Drake, come dire, ha sbaragliato tutti con National Treasures al numero 3, poi alla seconda posizione insieme a Future Molly Santana con Run to Atlanta, e al primo posto sempre Drake con Janis, STFU.

Spostiamoci adesso in Italia con la classifica degli album più ascoltati. Al terzo posto proprio Drake con Iceman, secondo posto per Safe Santissimo, primo posto per Shiva con Vangelo. Passiamo adesso ai singoli italiani, terza posizione per Fred De Palma, Nitta ed Emi Schilla con La Testa Gira. Però ascoltiamo solo la prima, quindi Vittoria continua per favore. Sì, Ivana, hai ragione, andiamo alla seconda posizione con Shiva e Julien con Bad Bad Bad. Primo posto non poteva non essere Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione.

0: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Salve, il Patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière de Prairie 494 6902.
2: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
0: Bocconcini saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici, 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa, 250 grammi, 5,99.
2: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Megacentro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Silvia.
1: Caro Ivanuzzo.
0: Senti, ci sentiamo domani?
1: Con Piacioro.
0: Con Piacioro. Bene, io ti saluto, ti ringrazio. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie caro Ivan Restelli per la parte tecnica, la selezione musicale, pure per la compagnia. Grazie alla nostra Claudia Lenti che è passata a trovarci e grazie a tutti voi per l'ascolto. Rimanete lì, seguite tutta la programmazione di CFMB 1280 e che dire, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 10 come sempre. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Marinati Aurora, varietà assortita, dolce o piccante, 3,49. Pomodori pelati interi o passata, la San Marzano, 12,99 la cassa da 6. Acqua Santa Anna naturale e frizzante, 1,5 litri, 6 per 8,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
3: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone, da qui

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
2: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rawdon. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043 254-4043.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Muri Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web AudiAnjou.com.

0: ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Senti, compagne!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Voilà.
1: Siamo quanta qua. Energia anche oggi, caro Ivan Restelli.
0: Grazie per il filo
1: lungo. Prego, prego, non c'è di che.
0: Vabbè.
1: Ma perché non ti piace quest'altro? Dopo facciamo la prova.
0: L'abbiamo già fatta questa, non sento niente con quella Gigio qua.
1: No, Ivan, dobbiamo risolvere questo problema assolutamente, soprattutto perché oggi che giorno è? No, però devi rispondere subito.
0: Mercoledì.
1: È il 147esimo giorno dell'anno. Oh, oh, oh.
0: Da quando ti ho insegnato a contare i giorni.
1: Non la rifaccio la canzone che mi ha imparato a fare?
0: No.
1: Degli alunni del sole, l'abbiamo fatta ieri.
0: E dimmi, la luna.
1: È la luna che... Gibona, paesino vicino a Spoleto, sto scherzando, Gibosa crescente, illuminata al 79,2%, super luna prevista per sabato. Contento?
0: Guarda, io la vedrò da un'altra parte.
1: Ah.
0: Nel castello di Loch Ness.
1: No, non è di Loch Ness, ma di nel castello in un castello in Francia, dai.
0: Sulle rive della Senna.
1: Sì, vabbè, no, non è neanche... però andiamo avanti.
0: Muore.
1: Ah, si trova prigioniero e poi muore Ludovico Sforza.
0: L'ex duca di Milano.
1: A 55 anni, sì.
0: Detto il biondo.
1: No, il moro.
0: Ah,
1: Ludovico
0: moro.
1: Il moro, mannaggina.
0: Ma perché... ah sì, era moro, dalla fotografia
1: sì,
0: era moro.
1: Sì, sì, sì.
0: No, ma moro inteso come mulatto, probabilmente, non come capigliatura.
1: Adesso andiamo, io mi atterrei a...
0: beh, Ludovico
1: che
0: il moro, vabbè. L'ex in mano francese dell'aprile... nel...
1: vabbè, ma cosa, dici la notizia.
0: È morto, via.
1: Comunque fin da piccolo aveva la carnagione scura, i capelli neri, gli occhi profondi. Per questo motivo il padre Francesco Sforza iniziò a chiamarlo familiarmente Maurum.
0: Ah, Maurum.
1: Che poi diventa Moro.
0: Vabbè.
1: E questo ce l'abbiamo documentato già dal 1461. Ma noi ci spostiamo al 1703. Perché nel territorio conquistato all'impero svedese, lo zar di Russia, Pietro il Grande, fonda una città dedicandola al santo di cui porta il nome, l'apostolo Pietro, a cui attribuisce il nome di San Pietroburgo.
0: Certo.
1: Ti ho sconvolto, lo so, ti vedo che ti ho cambiato la vita.
0: Come Orvieto, che gli ha fatto la città dedicata a lui.
1: A Orvieto? Sì, ci arriva pure il treno.
0: Nel pomeriggio a Nizza.
1: Ma io l'ho percepito che ti manca, ma torna.
0: No, nel 1840, tu te lo ricordi perché eri presente. Nel pomeriggio a Nizza muore 57esimo.
1: Sì? 57enne. Ma che è una gara! Muore 57esimo.
0: Niccolò Paganini. È morto una volta sola, perché lui ha detto: oh, io non ripeto, uno dei violinisti e compositori più discussi e popolari all'epoca, oltre che uno dei più virtuosi musicisti al mondo.
1: Eh beh.
0: 186 anni fa moriva.
1: Per Bacco, li hai contati tutti, anche qui vanno avanti anni.
0: La rivista statunitense Collier.
1: Va bene.
0: Nel 1922 pubblica il racconto Il curioso caso di Benjamin Button. Dallo scrittore francese Francis Scott Fitzgerald. È la seconda storia di un uomo che nasce anziano e ringiovanisce con il passare degli anni fino a diventare adulto, studente universitario, teenager e infine infante e neonato.
1: Io mi ricordo il film drammatico, romantico, fantastico, uscito se non sbaglio nel 2008, bellissimo ma drammatico allo stesso tempo, perché tutti vanno in una direzione, quindi invecchiano, e lui va esattamente nella direzione opposta, e quindi c'è solo un piccolo frangente nella sua vita in cui riesce a ritrovarsi con gli altri. È devastante e bellissimo allo stesso tempo. Io non lo rivedrei, però secondo me è uno di quei film che almeno una volta nella vita si dovrebbe vedere.
0: Beh, esempio, io nacqui che avevo già 2 anni. Va bene. Il 1930,
1: bravo, vai avanti.
0: Il giovane ingegnere della 3M, Richard Drave, che ha già messo a punto...
1: Chi può dirlo?
0: O Drave. aveva già messo a punto il nastro adesivo in carta per mascherature. Inventa il nastro adesivo trasparente, lo scotch.
1: Il cellulose tape.
0: Chiamato scotch perché lo produce la ditta Scotch.
1: Poi quando gli italiani lo chiamano così in Italia tutto ok, quando vengono invece dall'altro lato del mondo scoprono che si chiama tape e non scotch, perché sennò ti servono un bicchierino, ma questa è un'altra storia. 1930 viene inaugurato a New York il Chrysler Building, che con i suoi 319 metri di altezza, inclusa l'aguglia, è il più alto grattacielo al mondo, primato che deterrà per un solo anno, quindi venne superato velocemente. Peraltro questo è uno di quei building, uno di quelle architetture, palazzi con architetture iconici, scusate, non ce la posso fare questa mattina, uno forse dei più raffigurati anche nella filmografia e nei telefilm, dove si vede New York. Gossip Girl, uno su tutte.
0: E parlando di cinematografia, nel 1933 debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il nuovo film di animazione di Walt Disney, trattato...
1: Siamo tre piccoli porcelli, siamo tre fratelli.
0: Va bene, senti, è bello quel filmetto lì perché...
1: ha una storia comunque filosofica dietro, importante.
0: Sì.
1: Non costruite case di carta, di legno, solo di mattoni. Qua mi sa non hanno capito, però sono rimasti a legno.
0: Beh, adesso hanno cominciato a capire. Nel 1937, cerimonia di inaugurazione per il Golden Gate, il ponte più lungo sospeso al mondo, che unisce San Francisco alla cittadina di dove abiti? A Vergiate.
1: Comunque, infatti, nel primo giorno sono andati solo a piedi, non erano accettate le macchine.
0: Il famoso Ponte Rosso.
1: Sì. Poi doveva arrivare il ponte di Messina sullo stretto, ma non...
0: Sai perché è rosso?
1: Perché è rosso?
0: Perché è storia vera. Allora, avevano deciso di dare un colore a questo ponte, al posto del classico nero o grigio. Allora si sono riuniti e hanno incaricato un'azienda a presentare diversi colori, varie foto col ponte colorato. Morale della favola, alla fine non è stato scelto il colore, perché dicevano verde no, giallo no, verde acqua, giallo pallido, rosa, fucsia. Chiudendo il libro... della ditta che ha commissionato, il ponte, c'era la fotografia del ponte rosso. Allora il direttore ha detto facciamolo rosso,
1: che in realtà è chiamato a un nome specifico, si chiama Arancione Internazionale. È stato scelto dall'architetto Irving Monroe per la sua visibilità, con il contrasto con il cielo azzurro. E quindi questa arancione internazionale si nota benissimo, pure se c'è la nebbia. Quando l'acciaio lì arrivò per la prima volta in cantiere, era protetto da un primer di minio color ruggine, e fu proprio quell'aspetto a ispirare l'architetto, oltre al libro di cui libro. Sopra.
0: Poi andiamo avanti a Cannes.
1: In Francia,
0: la 32enne attrice.
1: 31enne. Cambia tutto. Cambia tutto. Un anno.
0: Ne ha sempre dimostrato un po' di più.
1: No, ma sei tremendo.
0: Rita Ward sposa con il rito civile il principe Ali Khan, il pronipote dell'Aga Khan.
1: Primo. Aga Khan primo.
0: Ed erede di Aga Khan. Terzo. Ed è nato a Torino, nel 1911, hai capito? Questi principi fanno e poi vengono in Italia a nascere, va bene?
1: Comunque Ivan ti dice male oggi, anche oggi ti dice male, perché nel 1964
0: sì, vabbè, due notizie così,
1: è l'Inter la squadra vincitrice dell'annuale Coppa dei Campioni, giunta alla nona edizione.
0: Ma certo, va bene.
1: Nella finale giocata a Vienna, batte il Real Madrid per 3-1 grazie a due reti di Sandro Mazzola. È al 43esimo, al 77esimo e al gol di Aurelio Milani, diventando la seconda squadra italiana a vincere il torneo dopo il Milan l'anno precedente. Quindi sempre un passo indietro, questo volevamo dire in realtà.
0: No, anche perché nel 65, l'anno dopo, per il secondo anno consecutivo, complimenti, l'Inter riconquista la Coppa dei Campioni allo stadio San Siro di Milano. La squadra guidata da Elenio Herrera, che tu non hai conosciuto ma era un allenatore mitico, batte il Benfica per 1-0 grazie alla rete del brasiliano Jair al 42esimo del primo tempo. Io mi ricordo anche Jair, pensate.
1: Ma dai, perché immagino ti rimangano impressi, soprattutto le cose che hai imparato e che hai vissuto in quel periodo, compresi magari i giocatori.
0: Beh, c'era, per esempio, nell'Inter giocava l'ala sinistra, era Corso, ed era bravissimo. Era bravissimo quel giocatore lì, infatti ha aiutato molto l'Inter nella storia della sua squadra. A Gualtieri,
1: in provincia di Reggio Emilia, il 25 maggio del 1965 muore il pittore Antonio Ligabue, nato a Zurigo nel 1899. Antonio Ligabue, da non confondere con il cantante che è arrivato dopo, è stato uno dei massimi esponenti dell'arte naif italiana, celebre per il suo stile visionario e istintivo e le sue ovviamente caratteristiche pittoriche. Tra le sue tematiche animaliere ed espressionismo.
0: Allora,
1: quindi animali domestici, ma anche feroci, tipo leoni, tigri, leopardi.
0: Allora, adesso ti racconto un... Non è la barzelletta, ma è vero.
1: Attenzione.
0: Al mio paese
1: è la canzone della Brancale.
0: Sì, dopo l'ascolteremo. C'è il cognome Tagliabue.
1: Certo.
0: C'è un cognome Tagliabue. Allora, un suo parente di nome Tagliabue si è sposato con una ragazza che di cognome, secondo te, come fa?
1: Macelleria.
0: No. Miglia Vacca, non è
1: vabbè, vedi?
0: Ma no, ma voglio dire,
1: anche nei nomi ci si assomiglia.
0: È come se mia moglie si chiamasse Paletta, io mi chiamo Restelli, capisci?
1: Carino, bella accoppiata, vabbè, ci sta,
0: no,
1: ci sta.
0: Ma è simpatico.
1: È simpatico.
0: Gli italiani sono veramente...
1: ragazzi, c'è dell'artista in questo.
0: Senti, mentre a Mercurago,
1: sì,
0: che è in provincia di Novara, tu frequenti, dopo 64 giorni di reclusione trascorsi tra la clinica di Mercurago e il policlinico di Milano, viene rilasciato l'investigatore privato Tom Ponzi. È stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta dello scandalo per le intercettazioni telefoniche. Era famoso lui.
1: 1976, la Grecia approva la legge per la regolamentazione del diritto di sciopero, nei confronti della quale le forze politiche di sinistra si sono espresse sfavorevolmente.
0: Ahimè, è una tragedia che colpisce
1: terribile
0: Firenze. Nel 1993 un furgone carico di tritolo esplode a Firenze, appunto nei pressi della Galleria degli Uffizi, devastandola e distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofoli. Muoiono 5 persone: Dario Capolicchio, Fabrizio Nencioni, la moglie Angela e le due figlie Nadia di 9 anni e Caterina di soli 50
1: Una
0: giorni.
1: Vera tragedia, veramente terribile.
0: Altra tragedia, 95, il 52enne attore statunitense Christopher Reeve, è conosciuto come Superman.
1: Il primo Superman,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Primo Superman, sì, tra l'altro un bel ragazzo, un bel figlio. Cade da cavallo e riporta la lesione del midollo spinale e conseguenze tetraplegia che poi lo porterà anche al decesso.
1: È vero, questo ce lo ricordiamo bene. 1997 arriva con successo al Polo Nord la prima spedizione interamente femminile. 20 donne britanniche, suddivise in squadre, hanno attraversato quasi 1000 chilometri di ghiacci in un'impresa durata 6 settimane ed erano accompagnate da due guide naturalmente donne. Succedeva 29 anni fa.
0: Ricordiamo anche nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano torna esposizione L'ultima cena di Leonardo da Vinci. Il restauro è durato 22 anni. Pronto?
1: Ascoltando. Viene mostrato proprio in quell'occasione solo ad un ristretto numero di personalità.
0: Sì. Poi c'è un'ultima notizia che ha dell'incredibile perché succede nel 2021. Il telegiornale argentino
1: Canal
0: 26 annuncia la morte di William Shakespeare, indicandolo come la seconda persona nel Regno Unito ad avere ricevuto il vaccino contro il COVID.
1: Ma povera la giornalista che stava solo leggendo il Gobbo.
0: No, ma voglio dire, anche se leggi il Gobbo, William Shakespeare non è...
1: Magari un caso di omonimia che ti è sfuggito.
0: Vabbè, ma...
1: Comunque grazie a questa giornalista per averci strappato un sorriso in un momento drammatico. Proverbio del giorno
0: che
1: adesso arriva. Vo dico io perché secondo me sono ispirata. Siete pronti? Sei pronto o sono pronta io? Vai tu o vado io?
0: No, è tuo.
1: No, vai.
0: No, sei fatto. No.
1: Vale più la pratica che la grammatica. Non sono d'accordo, però valgono entrambe. No, è importante studiare.
0: È importante studiare, ma voglio dire, adesso...
1: Hai un proverbio più bello?
0: No, finché la barca va, lascia andare.
1: Bravo.
0: No, però io voglio dire...
1: Dimmi.
0: Noi, almeno anche tu, hai studiato il pi greco. Allora, cosa serve il pi greco? Io sono andato in Grecia, non lo conoscono neanche là.
1: Guarda, questa è la classica cosa di chi non capisce a cosa servono, cosa serva lo studio. Serve per aprire la mente e non la applichi nella vita quotidiana, ma ti aiuterà a capire altre cose.
0: Vai in Grecia e chiedi a un greco chi è pi greco. Lui fa chi?
1: Ma non è quello il fatto è che ti serve per sviluppare la logica e altre cose. Ed userai poi quella logica che hai sviluppato, non il pi greco.
0: Va bene.
1: Che non era manco sul pi greco, allora, la potevamo chiudere sulla barca va.
0: Allora, a proposito di barche, vai.
1: No, non posso andare.
0: A scuola ti dicono il fiume più lungo d'Italia è il Po. Adesso, voglio dire, cosa serve sapere che il fiume più lungo d'Italia?
1: Per conoscere meglio il luogo dove viviamo.
0: Allora, tu sei lì con una ragazza che...
1: Non lo so, non l'ho mai provato, non so
0: dici,
1: se funziona. Tu
0: dici,
1: ce lo puoi raccontare.
0: No. Se lì con una ragazza, a un certo punto gli prima di iniziare a parlare, gli dici: sappi però che il Po è il fiume più lungo d'Italia.
1: Lo sai qual è l'altro proverbio giorno 27 maggio?
0: Voilà.
1: Una rondine non fa primavera.
0: Siamo già. Qui si adatta. Vabbè, finiamola lì, dai.
2: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: 10 spiedini di gamberi marinati, una libbra, a 14,99. Sardine dal Marocco, 800 grammi, a 5,99. Cuore di carciofi unico, 680 ml, a 5,99. Postatelle di maiale, già cotte, 9,99 la libbra. Anguria, grande, 6,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: giornate ai nati oggi, 27 maggio. Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la tensione resta, ma almeno la gestite meglio. La Luna in opposizione continua a creare attriti e piccoli scontri su questioni pratiche. Non è giornata da chiarimenti definitivi, si rischia solo di peggiorare il tono. Meglio tenere un profilo basso e fare il vostro senza discutere. Toro, vi muovete con più sicurezza e meno resistenza in questa giornata. Marte nel segno tiene alta l'energia e vi permette di portare avanti ciò che conta per voi senza troppe interferenze. Se c'è da decidere, decidete. Se c'è da chiudere, chiudete, senza drammi e senza lungaggini. Gemelli, la Luna propizia mantiene il ritmo alto e vi permette di portare avanti più cose contemporaneamente. Vi muovete tra persone, impegni e contatti con facilità. Trovate soluzioni rapide, spesso anche migliori del previsto. Attenzione solo a non dire troppo o promettere troppo. Qualcuno prende tutto sul serio. Cancro. Anche se c'è tensione, siete in grado di gestirla meglio. La Luna in quadratura continua a creare piccoli contrasti, soprattutto nelle dinamiche quotidiane. Venere nel segno però gioca a vostro favore. Sapete come recuperare anche con poco. Un gesto fatto con il cuore vale più di mille parole. Leone. La Luna e Mercurio a favore aiutano a chiarire passaggi rimasti in sospeso e a rimettere ordine dove serviva. La comunicazione funziona e i tempi si accorciano e riuscite a chiudere più di quanto previsto. Se qualcuno resta indietro, non rallentate per aspettarlo. Vergine, tenete il ritmo senza dover rincorrere nulla ed è una rarità. Venere, Marte e Giove a favore vi permettono di fare bene in modo lineare senza dover correggere tutto dopo. Vi accorgete che anche gli altri sbagliano meno, oppure siete voi che oggi sorvolate. In ogni caso la giornata scorre bene. Bilancia. La Luna nel segno mantiene lucidità e una gestione più intelligente delle relazioni. Sapete quando intervenire e quando lasciare spazio, evitando complicazioni inutili. Il Sole a favore sostiene le scelte e vi dà più sicurezza. Se decidete, andate dritte, senza ripensamenti. Scorpione. Tenete il controllo senza irrigidirvi ed è un equilibrio che vi riesce bene. Vi muovete con lucidità, scegliendo tempi e modi senza farvi trascinare dagli altri. Non spiegate tutto, ma fate capire il necessario. Chi è attento vi segue, gli altri restano indietro e oggi non è un problema. Sagittario, il clima resta positivo e ben gestibile. La Luna favorevole vi aiuta a muovervi con sicurezza e a prendere decisioni senza esitazioni. È un buon momento per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Nei rapporti si respira un'aria più serena, anche se serve sempre un minimo di attenzione. Capricorno, il clima resta un po' teso e richiede autocontrollo. Potreste sentirvi sotto pressione, come se doveste gestire troppe cose insieme. Non è il momento di strafare, meglio selezionare le priorità e procedere con calma. Nei rapporti evitate atteggiamenti troppo critici, rischiando di creare distanza. Acquario. Il cielo continua a sostenervi e vi permette di giocare bene le vostre carte. Intuito, prontezza e spirito di iniziativa vi rendono particolarmente efficaci in ogni situazione. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. Nei rapporti c'è più leggerezza e una bella complicità. Pesci. Il clima resta stabile e vi permette di recuperare un po' di equilibrio. Non tutto è ancora chiarissimo, ma vi sentite meno confusi e più centrati. È una giornata utile per osservare e capire meglio alcune dinamiche. Nei rapporti mantenete un atteggiamento aperto senza chiudervi.
1: Veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Audi en joue. Audi en joue. Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Seguici online su cfmb.ch.

0: Da HyundaiGabriel.tremble a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.tremble e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.tremble al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Audi Anjou annonce le grandes promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
5: GR1 Sport.
6: Nicole Ramadori studio, la crisi in Medio Oriente, nuove vittime in Libano, tra loro anche bambini, e a Gaza Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, la corrispondente Maria Gianniti.
7: C'è stato un attacco mirato ieri sera a Gaza City nel quartiere di Rimal, dove è stato ucciso Mohammed Houdeh, era capo dell'intelligence ai tempi degli attacchi del 7 di ottobre. Del resto Israele lo ha sempre detto chiaramente, tutti i responsabili degli attacchi del 7 di ottobre verranno uccisi. E intanto c'è la situazione in Libano che diventa sempre più incandescente, perché si stanno moltiplicando i bombardamenti, ma sta procedendo anche l'avanzata dell'esercito israeliano oltre quella linea gialla demarcata sempre da Israele per creare quella zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Ci sarebbero scontri diretti tra i militari israeliani e i combattenti di Hezbollah. Nei bombardamenti della notte scorsa ci sono stati altri 14 morti, tra di loro anche due bambini, e sono arrivati nuovi ordini di evacuazione. Intanto a Roma sono arrivati i componenti, gli attivisti italiani della flottiglia che è rimasta bloccata in Libia.
6: E un nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale il pontefice, dopo le parole per Gaza, ricorda il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
8: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
6: E il Papa oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma, mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista. In una conferenza stampa Sanchez ha risposto all'opposizione che chiedeva un voto anticipato. Andiamo avanti, ha ribadito, confermando l'appoggio a Zapatero, imputato in un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. I temi economici e la legge elettorale tra i temi del confronto tra i partiti. Sentiamo.
9: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega, che con Bagnai insiste, le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
10: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
9: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati. E proprio su questo punto partono attacchi dall'opposizione. Sbagliata anche la nuova proposta di legge elettorale, dice Nicola Fratoianni, Verdi e Sinistra, a Radio Anch'io.
5: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro. E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
9: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Meloni condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti, dichiara la segretaria Dem Ellie Schlein. Noemi Giunta, GR1.
6: Il caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocci, attualmente in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sul clan senese. In quelle conversazioni sono presenti discorsi e frasi inopportune, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, ha commentato il difensore di Carocci. Un fascino innegabile ma difficile da descrivere, quello di Napoli, città piena di contraddizioni e capace di suscitare passioni, ce le racconta l'antropologo Marino Niola nel libro La capitale dell'anima.
11: Un titolo forte e deciso che indica Napoli come capitale dell'anima. In che senso, Marino Niola?
12: Napoli è la città dove l'anima è importante, ci definisce, non ci definisce solo l'utile o il guadagno come succede oggi, ma qualcosa di più profondo che riguarda tutto il nostro essere. E questo a Napoli viene fuori subito.
11: Napoli millenaria e magmatica, nel suo libro come nella realtà, tra Pizza e San Gennaro, Maradona e le anime dei morti, canzoni, piante e risate, Pulcinella e la sirena Partenope. Come può venirne fuori una identità?
12: Ha la stessa identità del magma che mescola insieme presente e passato. A Napoli il passato non scompare e non è nei musei, nelle teche, ma vive insieme al presente e questo la rende unica ed affascinante.
11: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z.
12: I ragazzi amano moltissimo Napoli perché capiscono che non è una semplice città d'arte, ma c'è qualcosa in più, c'è questa vita che si agita. Napoli rinvia sempre a qualcosa d'altro, ti sfida ad andare oltre per conoscerla di più e i ragazzi non si sottraggono alla sfida.
11: Federico Pietranera, GR1.
6: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cinta rosa fora una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento, ma può far studare.

bene che tu mi hai odiato, solo perché tu eri uguale a me. Per le cazzate che io ho combinato, quelle volte che non eri in me. E quante volte abbiamo detto basta, mentre secondi tanto poi ci passa. Ora che tu non ci sei non mi passa più. E quante volte te l'ho detto che così non va. Adesso prova a dirmi che non ti avevo avvisato, che nonostante tutto ci ho sempre provato. Ogni gesto che facevo era sempre sbagliato. Tu sei come me, però quello che facevi tu era giusto. Quando non mi davi niente ti davo tutto. E nonostante tutto, tu non passi più.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi.
1: Ben ritrovati un altro mercoledì insieme. Oggi il Molise è la nostra storia, passato, presente e futuro dell'Associazione Alsace di Montreal. E, come sempre, in regia, Océane Brisbois-Baudry. Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Brava, brava Océane. Brava. E con noi oggi un'invitata che di già abbiamo parlato un po' di lei, perché è stata l'unica donna a far parte dell'Associazione Alsace di Montreal, me come presidente, Carmen Tata. Carmen, come stai? Benvenuta alla 1280 AMA.
3: Grazie, benvenuto pure a voi. Sto bene, grazie.
1: Okay. Allora adesso, Carmen, passiamo una canzone.
3: Sì.
1: Ci prepariamo e dopo troviamo in linea Gennaro Panzera, che è lui che ti farà le domande, perché come tu sai Gennaro anche è molto molto occupato e anche potrei dire ha passato tanti anni dentro dell'associazione.
3: Sì.
1: E conosce.
3: Sì.
1: Tutto della A alla Z. Comunque adesso passiamo una canzone e dopo andiamo con Gennaro, così lui cominceremo questo pomeriggio con il passato, presente e futuro della nostra Associazione di Alsace di Montreal, che quest'anno compie 60 anni di attività.
3: Sì.
1: E 40 della festa di Sant'Anna o la festa del grano. Allora andiamo alla canzone, ho cercato questa perché fanno parte della nostra cultura. Una giornata fuori. L'ho detto bene, Carmelina?
3: Sì, hai andato fuori.
1: Versi e musica di Luigi Biforchi.
3: Ah.

0: prima, Carmen, prima che mi rimprovera Gennaro, io proverò a riparare questo sbaglio che ho commesso. Quindi la canzone era Cante che me, versi in musica di Luigi Bifolchi. Me la canzone, diciamo, che io ho nominato prima, Na giornata fuori, che tu l'hai cantato. E dopo la prossima la canti tu, non passiamo la musica.
1: No.
0: Ho visto che cantavi tu.
1: Allora, sì, ma non so tutte le parole, non me ricordo più.
0: Allora andiamo bene. Boh, come ho detto al comincio, adesso diciamo ho riparato il danno che ho fatto e quindi, come ho detto al principio, Carmen è stata la unica donna a ricoprire il ruolo di presidenta dell'associazione Ialsese in due mandati, il 1986 e 1989. Adesso c'ho Gennaro in linea. Ciao Gennaro, come stai?
2: Ciao, bene, voi come state?
0: Saluto bene,
2: tutti,
0: bene.
2: Ascoltatori.
1: Ciao Gennaro.
0: Tu sapevi che Carmelina cantava?
2: Sì.
0: Ah, sapevi?
2: Allora la prossima volta facciamo cantare direttamente.
0: E appunto, sì. Per quello dico, la prossima canzone invece di farla ascoltare per il cantante, no? La facciamo cantare a lei.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora vai avanti Gennaro.
1: Buongiorno Gennaro.
2: Sì, perché adesso sono entrato in cosa? C'è stata qualche domanda prima o niente?
0: No,
2: ancora?
0: Io soltanto ho detto che Carmen è stata l'unica donna a ricoprire il ruolo di presidente dell'associazione Ialsese in due mandati, nel 1986 e 1989.
2: Sì, sono due mandati, dall'86 all'89, sì. Tengo a precisare che quando l'associazione è stata fondata nel 1966, uh-huh, avevano diritto a essere membri solo gli uomini, e questo è durato per 10 anni. Erano membri soltanto le donne che avevano perso il marito, vuol dire le vedove avevano diritto di prendere il ruolo del marito, quindi la testa del marito.
1: Sì.
2: E credo che la madre di Carmen era una di quelle che aveva perso il marito nel 71 e aveva la testa del marito. Quindi solo quelle donne che vedove avevano diritto a essere membri dell'associazione.
1: Sì.
2: Poi nel 74-75... è stata cambiata la legge, quindi tutte le donne potevano far parte, essere membri dell'associazione, e questo è entrato in vigore nel 1976, quando io ero presente. È stato fatto il 10° anniversario dell'associazione e da allora è stato sempre così, è continuato ad avere le donne come membri dell'associazione.
0: Sì, vai. Vuoi che risponde qualcosa a Carmen?
1: No, io mi ricordo che mamma ha preso la tessera di mio papà. No? Non era così?
0: Sì, è così ha detto.
2: Diciamo, poi Carmen, siccome tu vivevi nel quartiere dove si svolgeva la festa e tutto, quando hai cominciato veramente a interessarti dell'associazione?
1: Dell'associazione o della festa Sant'Anna?
0: No, dell'associazione. Perché
1: l'associazione, quando facevo.
2: Tutte e due,
1: perché eravamo insieme dopo dell'associazione e quella del grano puro. Ma sono cominciata da quando ho cominciato, perché mi ricordavo le cose del nostro paese, Ielsi, e mi ha attratto a fare delle cose per qua, a Montreal.
2: Sì, ma perché tu che età? Quando sei arrivata qua eri giovanissima, che età avevi?
1: C'avevo 10 anni quando sono arrivata qui.
2: E ti ricordo ancora molto bene di come si faceva, come si lavorava il grano a Ielsi?
1: Oh, ma no, io non l'ho lavorato a Ielsi il grano, perché ero piccola, non l'ho fatto, ma qui dopo mamma mi ha imparato un po', perché lei faceva le trecce per delle cipolle e io mi ho imparato a fare quelle del grano, ma perché sono anche parrucchiere e sapevo fare le trecce con i capelli e uscite, e così mi sono imparato.
0: Grazie a mamma che ti ha imparato a fare le trecce della cipolla, è diventata parrucchiere.
1: Questa è, credo che così è cominciato, non mi ricordo, Gennaro. Ma comunque a me certo. L'associazione mi è sempre interessata, perché siamo sempre fatto delle attività, siamo lavorato forte. Prima si lavorava differentemente da adesso, ma è stato un bel periodo che io ho vissuto.
0: Gennaro,
2: sì.
0: Mi diceva lei, perché prima che cominciavamo, no, mi diceva qualcosa, che prima il gruppo era, diciamo, dei 16 persone su per giù, ma c'erano tre gruppi divisi, mettiamo 4-5 persone diverse, che si occupavano chi dello sport, chi della festa del grano, chi della parte, mettiamo, culturale, no, quando facevano le cite, no, che andavano fuori, quello là. Quindi era anche ben strutturato tutto.
2: Eh sì, e quello per tanti anni è durato, perché ogni comitato aveva le sue funzioni, cioè il comitato festa, il comitato sport, il comitato relazioni pubbliche, quindi ognuno aveva il suo ruolo in seno all'associazione. Praticamente poi, quando è arrivata la festa di Sant'Anna, c'è stato fatto un comitato a parte per un paio di anni, di cui Carmen era membro di quel comitato, vero Carmen? Ti ricordi?
1: Sì, perciò eravamo due comitati e dopo ci siamo riuniti. Sì.
0: E Carmelina, adesso faccio io una, no? Carmelina, hai trovato, tu come donna, hai trovato difficoltà oppure tutto è andato regolarmente quando sei fatto parte come presidente dell'associazione? Come ti hai trovato davanti tanti uomini, per dire, no?
1: Sì, ma quando mi hanno scelto come presidente, io ho rimasto molto commossa,
0: sorpresa.
1: Dico il nome di chi?
0: Sì.
1: Ma hanno votato tra me e Andrea Vena e ho risultato presidente io. Però io con i miei amici e la famiglia mi hanno aiutata per fare queste cose, come non sapevo che si doveva fare l'ordine del giorno. È un grande amico, Domenico Montagano, lui mi ha aiutato assai per fare preparare le carte per quando dovevo fare la riunione. Ma comunque il mio comitato erano molto molto bravi, specialmente le due che sono per...
0: Sì, le due mandati tuoi, sì.
1: Allora, con l'aiuto degli altri io ho fatto questo, ma c'era un lavoro da fare, ma è andato, credo che è andato abbastanza bene, perché adesso siamo arrivati a 60 anni, allora è cominciata bene la radice.
0: E ti ricordi su per giù chi erano i nomi che facevano parte del tuo comitato? Ti ricordi un po'?
1: Ah, sì, c'erano Michele Panzera, che adesso non c'è più, c'era Gio Di Toto, c'era Salvatore Veno, che pure non c'è più, Maria Ciaccia, oh my god, molto sta scritto sopra il mio libro là, ma è troppo
0: tanto. Non fa l'importante, che ti ricordi
1: eravamo,
0: qualche nome.
1: Eravamo 16 nel comitato, 16.
0: Gennaro, diciamo che in quello tempo lei è stata allora la prima donna veramente che è stata scelta,
2: non... la prima e l'unica donna,
0: l'unica, siccome non presidente. Altro...
1: Ma perché adesso nessuno si presenta, si può presentare le ascoltate bene le signore, voi potete presentare come presidente nell'associazione.
0: Questo è un avviso per tutte le donne.
2: È un messaggio che manda a tutte le donne. Quindi la prossima sarà donna presidente. La
1: sì, speriamo.
2: Allora. A parte del comitato e del lavoro svolto nel comitato dell'associazione, mi sembra che tu con la famiglia, con tuo marito, con Franca, avete fatto per molti anni, avete fatto il carro.
1: Sì.
2: Il carro per la sfilata della festa di Sant'Anna. Ti ricordi più o meno quanti anni?
1: Dal primo anno fino a... Ma no, guarda, quando che sono andato? No, 90...
0: La barca che tu mi hai parlato,
1: quella era del 2004-2005, quella era prima. Ma dopo abbiamo continuato, dopo, sì, ma sì. La barca, quella era la meglio per me che abbiamo fatto, pure che c'è stato problemi, che dovevamo sempre ricominciare la sera prossima, la sera dopo, quando andavamo sotto alla tenda che scoprivamo, e le uccelli avevano andato a mangiare tutto il grano che avevamo messo. Abbiamo lavorato col, non come si lavora adesso, abbiamo messo le spighe del grano con le staple che mio marito Franco Tatta, che aveva una manifattura, allora lui aveva sei staple elettriche là, e facevamo così per collare il grano, non con la colla, facevamo con staple. Ma è stato divertente comunque, perché cantavamo, mangiavamo e lavoravamo,
0: certo,
1: tutti insieme, e siamo passati dei belli giorni così.
0: Sono tutti belli ricordi.
1: Oh sì, sì.
2: Beh, io facendo un calcolo generale, mi sembra che voi con fate parte delle cinque famiglie che hanno, sì, fatto più carri in queste cose. C'era Nicola Vasile, che è stato uno dei molti, c'era,
1: sì,
2: Michele Carriero, che per tanti anni ha fatto, poi c'eravate voi, e c'è ancora Antonio Variante, che ancora oggi continua a fare, lui, quindi sì, parliamo di 25 anni e più con i carri.
1: Sì, ma però noi, la mia famiglia, che abbiamo fatto i nostri carri, noi eravamo con fratino là, allora abbiamo fatto dei grandi carri, ma questa, altri hanno fatto di più piccolo. Noi abbiamo, sì, fatto dei grandi carri, come la barca che abbiamo fatto, like the Love Boat là, c'era Andrea Fratino che era il capitano, e c'erano molta gente sulla nave, pure che era tutto storta, ma era bella. E mio fratello Pasquale, che era il barristo, e c'erano più, come dico, adesso i carri sono tranquilla,
2: sono piccolissimi, sì,
1: ma c'era, prima si lavorava tutti insieme, pure che andava storto, sì, ma adesso c'è più delicatezza, allora ci vuole più lavoro, perciò ci fanno così.
0: Certo che c'hai ragione tu anche, Carmen, ma il problema è che quella gente di prima che sapevano e ci avevano quell'amore per farlo, erano numerosi, quindi era più facile riunirsi tutti insieme. Tu l'hai detto, non era soltanto creare il carro, sino stare insieme, mangiare, bevere, cantare. Anche, no? Quella è la differenza, penso io. E noi proviamo a fare il nostro meglio di quello che siamo visto nel passato, ma comunque è difficile per noi di volta creare un carro grande e bello, no?
1: Oh, sì, ma adesso pure qui non c'è posto per fare questi grandi carri.
0: Anche quello.
1: Perché come noi la facevamo dentro un parking dell'Italbec, come ho detto prima, la sera dopo dovevamo ricominciare perché l'uccello aveva entrato nel buco
0: quello è comico.
1: Sì, allora c'erano tante cose che siamo fatto, ma è stato divertente.
2: Ma io credo, a mio avviso, il più simpatico del carro che avevi fatto insieme è quello dell'84, quello con Don Michele Ciaccia, con l'asinello vivo per la sfilata.
1: Ma quello non l'abbiamo fatto noi, mi sembra, Gennaro, non mi ricordo bene adesso, adesso guarda, mi sto a fa vecchio qua.
0: Quello, non è vero quello.
1: Quello non è stato, come si chiama quello là? Ma non l'abbiamo fatto noi, quello che c'era il Gesù Cristo vivo là.
2: Non Gesù Cristo,
1: l'asinello. Oh, scusa, ho capito. Ah, quello ero io che portavo
2: il ciuccio. Il ciuccio.
1: Oh, quello ero io che la portavo, sì, ma non era un carro quello.
0: Beh, lui sta dicendo che era simpatico.

0: quale anno è stato dove si hanno fatto più quantità di carri?
1: Che anno è stato? Allora, più anni è stato 10 anni fa, per quanto riguarda il 50esimo
2: l'associazione, il 35, è vero.
1: Era il 35esimo della sfilata dei carri, il 50esimo delle cose. Quindi dovevamo arrivare a 35 carri e siamo arrivati a 40 carri.
0: Oh, perché, che bello.
2: Perché pure io quell'anno abbiamo fatto la torta con mio nipote e io pure ho preso un'altra volta l'asino, ma questo non era lo stesso ciuccio di prima. Questo era più educato, quest'altro. Anyway, e questo... Ma sì, abbiamo fatto 35 carri, piccoli, grandi, ma c'erano 35.
0: Beh, praticamente tutta la comunità di Alsezza aveva partecipato, sì, con un carro, sì, anche piccolo, grande. Ma io penso di quello che io mi ricordo del passato, che prima anche facevano i grandi carri, come Antonio Passarelli, Papale, quando facevano il carro del Macchione.
2: La traglia del Macchione, se esatto. Loro sono stati i primi che hanno fatto.
0: Anche tuo veramente. Cognato Antonio partecipava, mi sembra. Sì. Era grande, veramente...
2: Sì. La traglia del Macchione era la più grande, adesso ci sono le traglie, ma sono dopo di quella sono venute le più piccole, ma quella era la prima, sì.
0: Sì, vai tu avanti, Gennaro.
1: No, adesso voglio, siccome Carmen ha vissuto nel quartiere per tanti anni, adesso anche lei è partita dal quartiere e anche la festa... è spostata, quest'anno non sarà più nel parco Saint-Simon, ma sarà nella chiesa Saint-Simon, ma si è trasferita alla chiesa di Sant'Andrea. Sì. Quindi sia Carmen come presidente che la festa non sono più nello stesso quartiere, quindi ci siamo spostati un po' più a nord. Speriamo che per il primo anno tutto va secondo le regole e questo ce l'auguriamo tutti e speriamo che possiamo continuare per i prossimi 60 anni, poi ci riparleremo fra 60 anni per vedere se è andato bene o no.
2: Sì.
0: E me, quando arriviamo ti aspetto a te in radio, lo facciamo in diretta, non per telefono. E va bene allora.
1: Allora vorrei chiedere ancora a Carmen se... cosa pensa della nuova generazione? Come la vedi integrata un po' nelle nostre tradizioni? Oppure c'è un po' di scetticismo che pochi se ne occupano per questa nostra tradizione?
0: Hai capito, Carmen? Lui ti domanda, la domanda che fa è, diciamo, come vedi tu la nuova generazione, noi giovani o i miei figli, a continuare a far parte di questa associazione, di questo legame che ci hanno con la cultura?
2: Quando io parlo con i miei nipoti e pure altri, sono tutto contento che si fa la festa di Sant'Anna, ma per il lavoro che si deve fare... Oggi tempo, i giovani non hanno il tempo di fare il lavoro, quello è fatto, perché sono troppo preoccupati loro per le loro cose e non credo che, per me, io credo che non ci stanno troppe che sono veramente attaccato per fare queste cose, perciò non so se ci sono, ma quelli che conosco io non sono veramente... attaccata, mettiamo al 75%.
0: Sì, certo. Diciamo che la risposta tua è mettiamo che perché anche prima stavate occupati.
2: Sì, ma ci sforzavamo di più di questo, esatto. dai giovani di oggi. Io trovo dal mio opinione, dopo ognuno fa le loro cose, no?
0: Era diverso.
2: Diverso prima.
0: Esatto.
2: Io trovo da che è stato il Covid, è cambiato tutto il mondo, non solo noi, è troppo cambiato adesso.
0: No, quello sì, c'hai ragione, no? Io ci credo anche come te, nel senso di che i miei figli, perché fino alla mia età, mettiamo ancora, possiamo, diciamo, vogliamo...

0: questo continuare perché lo portiamo ancora dentro di noi, i nostri figli non è che non ci hanno tempo, sono occupati in altre cose,
1: sì.
0: E comunque sono pochi che hanno visitato Yeltsin, che hanno visto cosa è tutta la storia, per dire.
1: Ma
0: no?
1: Quando li parli della festa e che parlano che vanno in vacanza e ci vanno a Yeltsin, che vedono quella vera festa lì, più grande della nostra, rimangono contente tutto, ma qui non loro non hanno la possibilità di fare quelle cose così, perché stanno troppo occupati.
0: Certo. Gennaro, ci restano qualche minutino ancora, se vuoi fare qualche domanda ancora.
2: Io credo che una piccola partecipazione della nostra gioventù alla festa, alle cose, alle attività ce l'abbiamo. Possiamo ritenerci anche fortunate, perché sono delle associazioni morte completamente, che non c'è nessuna. Noi, se tu vedi nella partecipazione i nostri figli, specialmente i nipoti, vedo che c'è una partecipazione abbastanza grande, questo lo dico io.
0: Vai tu.
1: Come ho detto, non tutto sono nell'attività, ma ci stanno ancora quelle che ci tienono assai, ma speriamo che andiamo avanti ancora. Ma 60 anni non lo so, io non ci sarò sicuro. Anyway,
0: noi con Gennaro
1: bravo.
0: Siamo giovani noi ancora,
1: mi auguro più di 60.
0: Boh, Gennaro, allora ti lasciamo e non so.
2: Allora rimette l'inno nazionale o no?
0: No, adesso stava facendo e voleva, mi ho sbagliato, tu non mi hai sentito, perché io ho nominato Na giornata fuori, e ha cantato Canti che me, ma adesso andiamo con Na giornata fuori, no?
2: Va bene.
0: È bella lo stesso, perché queste canzoni
2: allora,
0: che
2: ci
0: sono.
2: Allora vi ringrazio, grazie a Carmen, grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori, e buon 60° alla nostra, auguriamo un bellissimo 60° alla nostra associazione.
0: Pienamente d'accordo con Cirzi, ci ritroviamo alla fine del mese di giugno.
1: Grazie Gennaro.
2: Ciao.
0: Gennaro. E Gennaro Pansera, che è, diciamo che è un'enciclopedia sulla storia della nostra associazione di Yeltsin, perché conosce tutti i punti e tutto il passato dell'associazione, e anche lui è stato presidente, e è stato presidente più giovane dell'associazione, e quindi tu sei stato la prima donna presidente in due mandati, 86 e 89. Carmen, io ti ringrazio veramente per tutto questo, un po' il tempo che hai rimasto con me, e anche ci hai raccontato un po' delle tue attività in quegli tempi là, con la famiglia e con tutto. Si vuoi salutare?
1: Grazie, e grazie a tutti voi ascoltatori. Io ho fatto il meglio di parlare un po' italiano, ma siamo andati avanti. Ci vediamo alla festa di Sant'Anna al Parco
0: Sant'Andrea. San Andrea, esatto. Grazie Carmen, grazie.
1: Grazie Pietro.
0: E allora, grazie Océane, ci vediamo la prossima settimana con le poesie, i poeti. Allora preparate tutto, carta e penna, e ci ritroviamo mercoledì prossimo con un'altra, il ritrovo dei poeti. Comunque io vi ringrazio e vi saluto e vi dico buon fine di settimana, perché ormai oggi è mercoledì, siamo quasi al limite, e ci risentiamo la settimana prossima. Arrivederci.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Ho imparato tanto senza fermarmi mai. Un giorno dopo l'altro, seguendo la mia idea.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la compagnia.

Buon pomeriggio e complimenti, anche oggi avete scelto bene. Siete sintonizzati su CFMB 1280, la frequenza del vostro cuore. Sono 21 i gradi all'esterno dei nostri studi, tasso di umidità 49%. La massima prevista per oggi è di 24 gradi. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 21 gradi. Il tramonto avverrà alle 20:31. In scaletta oggi diverse rubriche, tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, ma alle 15:30 avrò l'immenso piacere di ospitare nei nostri studi Suor Angela, Sœur Angèle, la celebre religiosa di origine italiana che verrà a parlarci del 20° anniversario della sua fondazione. In effetti c'è stato un bellissimo banchetto che ha riscosso un successo strepitoso martedì scorso presso il mercato Bon Secours, e con lei parleremo un pochino della sua vita e di questo importante anniversario. Quindi mi raccomando, rimanete saldamente sintonizzati sulla frequenza del vostro cuore, la frequenza che preferite in assoluto. In sala regia abbiamo Océane Brisbois-Baudry, che è pronta con la prossima canzone. Ascoltiamo Gerardina Trovato con una canzone dal titolo Energia Diretta. Buon ascolto!

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, rib steak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Il PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 5590.
4: Ed ora vi propongo la versione italiana di un grande successo internazionale di Céline Dion, Because You Love Me. In italiano si intitola Se tu mi ami. Parla dell'amore, del sostegno e della forza ricevuta da una persona speciale. L'interprete è la bravissima Annalisa Minetti.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore, grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla Chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellette, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Nell'ambito dei festeggiamenti per il suo 90° anniversario, la Casa d'Italia vi invita alla visione del documentario dedicato alla storia del sarto italo-canadese Mario Tellaro, realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Salle chiamate la signora Anna al 514-365-97-44 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rawdon. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Piccolo spazio pubblicità.
4: Grand Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Bistecca ribeye a $12.65 la libra, costole di vitello da latte $13.55 la libra, stufato di manzo $8.11 la libra, zampa d'agnello congelata $7.20 la libra.
4: Grand Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
5: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 39 63.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
6: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Cari amici, come annunciato, oggi ho l'immenso piacere di ospitare negli studi di CFMB Sœur Angèle, così è conosciuta nel mondo quebecchese, ma lei è italianissima, Suor Angela Rizzardo della congregazione Les Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, che le hanno permesso di avere una vita pubblica attiva in parallelo a quella religiosa e alle responsabilità che aveva in seno alla comunità. Quindi tutti i compensi sono stati devoluti per opere caritatevoli, e lei è la religiosa di origine italiana più celebre nel Quebec che ha dato, e quello devo dire prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata, un grande apporto allo sviluppo dell'Istituto del Turismo e della Scuola Alberghiera del Quebec, avvicinandolo alla popolazione, e tra l'altro è stata membro del personale per ben 16 anni, oltre ad essere presentatrice e divulgatrice dell'arte culinaria in televisione, parliamo e alla radio, parliamo di Radio Canada, nonché autrice di numerose pubblicazioni sul tema. Non solo, ma nel 2004, in occasione dei suoi 40 anni di carriera presso l'Istituto, l'Institut de Tourisme de l'Hôtellerie du Québec, è stata inaugurata una sala intestata a Suor Angela Rizzardo, eccola qui con noi.
1: Che piacere. Come stai? Io sto benissimo, senti un po', la vita, è, quando la vedo che arriviamo nelle nostre radici e nelle nostre, io trovo che siamo veramente in grande, grande, il cuore è grandissimo con questo, capisci?
0: E col cuore si arriva ovunque,
1: si arriva ovunque,
0: perché quando
1: arriva,
0: uno mette dove il cuore quello che fa, non può che essere un successo.
1: Non lo so se è un successo, ma è una cosa di amore, credo. Una grande amore qui, che non lo so perché. Non ho capito ancora cosa
0: allora,
1: è questa cosa.
0: Dicevamo, prima di accendere il microfono, che molti pensano che tu sia, ci diamo del tu perché ci conosciamo
1: da una vita.
0: Che pensano molti che tu sia quebecchese. Sœur Angèle.
1: Mi hanno cambiato il nome.
0: Ma pourquoi?
1: E quando si entra in un convento canadese, quebecchese, e cara mia, ci danno il nome di qui, francese. Allora io, Angela, hanno cambiato di Angela, e Angela, a mezzo di Suora Angela, mi chiamano Suora Angela. Che si può non si può più cambiare. Tutti conoscono questo dal mondo intero, che ne so io.
0: Però, che vita meravigliosa, anche se è iniziata, non è stata una vita semplice.
1: No.
0: Diciamo che sei nata proprio agli albori della Seconda Guerra Mondiale.
1: Ah, sì.
0: A Cavaso del Tomba, dico bene, Cavaso del Tomba,
1: sì,
0: provincia di Treviso.
1: Veramente. Provincia Treviso, ecco. Sì.
0: Da una famiglia numerosissima di contadini.
1: Sì, eravamo 9 figli, 5 figli e 4 ragazzi, eravamo.
0: Nel libro che è stato scritto da Concetta Voltolina Cossem,
1: sì,
0: Sapori e profumi di paradiso, il sorriso di Suor Angèle, non hanno messo Sœur ma Suor Angèle,
1: hanno
0: qua,
1: fatto bene,
0: ecco, hanno appunto, c'è il racconto della tua vita, e cosa mi ha colpito, questa frase che è di grande attualità purtroppo, che Suor Angèle ha conosciuto tutti gli orrori di una assurda guerra e le ingiustizie sociali e le discriminazioni razziali e politiche. E ci siamo.
1: La guerra, la Seconda Guerra Mondiale, non si faceva nulla. Io camminavo con i giovani ragazzi che i tedeschi uccidevano. Io camminavo sopra, andavo a scuola e si passava sopra.
0: Sulle mine?
1: Sì, non c'è niente da fare. Ho visto tante di quelle che. In casa non si parlava mai della guerra, mai. Ma mia mamma ha detto,
0: perché
1: l'abbiamo vissuto.
0: La mamma cercava, cioè, di dare coraggio, speranza?
1: Coraggio. Sempre una donna che io non lo so nemmeno come mia mamma ha fatto occuparsi di 9 figli,
0: bambini,
1: bambini, il tempo di guerra. Io credo che lei aveva fatto mio padre aveva fatto il forno per il pane, e poi chi ci dava la farina, chi ci dava il sale, tutti potevano fare
0: le uova,
1: qualche cosa.
0: C'erano.
1: Tutto.
0: Sì.
1: E dopo cosa si faceva? Si dava.
0: A chi non ne aveva?
1: Chi non aveva. Allora ho imparato a dare più che a ricevere.
0: Quindi a condividere.
1: La guerra.
0: Nella guerra. Siamo nel 2026, ci sono 57 guerre in corso.
1: È quello che io trovo terribile.
0: È assurdo?
1: Non è. Ma io ho sentito un giorno, ero a Betlemme, e mi hanno detto: senti, sor Angela, c'è sempre una guerra.
0: Ci c'è sarà sempre.
1: Ci sarà sempre una guerra. E io ho visto che chiude una, apre altre due. E che ne so? La gente non so.
0: Perché?
1: Non so cosa cercano. Io cerco la pace, ma loro non credo. Credo che cercano.
0: Ci siano
1: potere,
0: degli interessi potere, economici, potere, soprattutto il potere.
1: Potere. Mia madre diceva: quando la benzina costa carissima e diviene rara, prima cosa, poi la farina per fare il pane, la base, e poi cosa c'è? Il sale. Perché il sale è una cosa molto, molto importante.
0: Che dà sapore.
1: No, in più disinfetta.
0: E disinfetta, certo. Perché e certo, anche i salumi, no?
1: È tutto,
0: certo.
1: È tutto. Allora, questa cosa che io ho visto e ho sentito quando ero giovane...
0: Ti è rimasta?
1: Mi è rimasta profonda. Perché mia mamma faceva il pane e poi diceva: beh, papà lavora troppo e bisogna dare da mangiare al papà. Allora passava quel pane a tutti vicino al naso, diceva: quando si profuma del pane, dice che
0: uno si sente meglio.
1: Si sente.
0: Quindi, finita la guerra, giovanissima, decidi di intraprendere da sola il grande viaggio dell'emigrazione che ti porterà qui in Canada,
1: nel Quebec.
0: Ci è voluto coraggio.
1: Io ho detto, quando sono montato sulla nave, e quando
0: il nome della nave?
1: Conte Biancamano. Eravamo 3.000 italiani nella stessa stanza, uno sopra l'altro. Io ho detto: voglio essere sopra, così non vedo nulla. E il fatto è che quando la cosa che mi è rimasta e sarà sempre presente, quando la nave si è staccata dalla
0: terra, molo.
1: Siccome sì, il cuore si staccava in stesso tempo. Quello non lo so perché, ma credo che tutti gli italiani che hanno
0: l'hanno
1: passato
0: provato
1: attraverso questo, io credo che hanno sentito che...
0: C'era radici, un distacco proprio.
1: Una separazione veramente terribile che non si dimenticherà mai.
0: Anche perché allora si partiva e non si sapeva se si sarebbe poi tornati indietro, anche solo in vacanza, e dove si arrivava e cosa si sarebbe trovato.
1: È quello il fatto. E arriviamo, forse non lo so, non sapeva nemmeno. E io credevo che il Canada e il Quebec non era mia, ci hanno lasciato a Halifax, ci ha voluto 15 giorni.
0: 15 giorni?
1: 15 giorni,
0: beh
1: sì, quei tempi. Allora si arrivava e quando ho visto la terra, se come avesse visto il mondo, tutti in piedi sui tavoli gridavano: la terra, la terra. Allora, è 14 giorni, tutti ammalati, perché era, il mare era veramente...
0: Tanto mare, insomma, non era una crociera, quindi
1: no.
0: Non era una nave da crociera.
1: No.
0: Tu sei sempre stata molto devota alla Madonna del Covolo, fin
1: sì.
0: da bambina.
1: Sempre,
0: perché
1: sì.
0: Perché ti ha protetta e miracolosamente salvata nelle situazioni più pericolose.
1: Sì, perché mio cugino è morto vicino a me in tempo di guerra, quando i tedeschi sono arrivati, il bombardamento, tutto. Andavamo in chiesa per fare la prima comunione, io l'ho fatta, ma lui no. E quando mia mamma ha sentito c'è due che sono morti, due, e credeva che io pure.
0: Certo.
1: Io mi ricordo che avevo sangue, ma non lo so nemmeno cosa è successo. Veramente la cosa. Ma io sono ancora vivente, ma lui ha lasciato la vita.
0: E come sei entrata per parte dell'ordine di Nostra Signora del Buon Consiglio qui a Montreal?
1: Perché quando io sono arrivata qui a Montreal, io ho aiutato mia sorella, che aveva il bambino, ne aveva quattro. E poi io ho detto: voglio vedere come funziona Montreal. Allora ho preso il tramway e poi ho visitato e una signora che non lo so mi ha dato una cartina con l'indirizzo delle suore, così, perché non capivo, non parlavo francese, parlavo solamente italiano. Allora sono arrivata lì dove mi ha mandato, a Westmount, e sono arrivata, e quando ho aperto la porta ho visto queste suore, quel velo così,
0: che solo il viso si vedeva.
1: Ho detto, ma chi sono queste? E io con la mia apertura ho detto, no, sono zingare qui, non lo so cosa, non lo, come l'ho preso, non lo so. E il fatto è che poi ho visto che queste suore aiutavano tutti i migranti che arrivavano. E io ho detto, è un bisogno qui di aiutare queste i migranti che arrivano. E il fatto che il Mer Drapeau mi ha chiesto di far venire gli meglio muratori che sono in Italia per fare queste strade nel Quebec e preparare l'Expo 67 e fare il Metropole, e veramente abbiamo, no, lo so. E io ho detto, ma guarda un po'. E poi mi faceva venire tutta queste persone, e io facevo il matrimonio per corrispondenza. Allora avevo Monsignor, che si chiama Saumont, è il vescovo, e lui li sposava,
0: perché poi c'era l'atto di richiamo, no? Potevano venire?
1: No, era già qui.
0: Ah, erano già qui, ho
1: già
0: capito.
1: Qui. Avevano 30 giorni rimanere qui. Allora io non ero...
0: Ah, in questi 30 giorni dovevano sposarsi?
1: Sì,
0: ho capito.
1: E io, quando non ero suora, ho visto tutto questo lavoro che facevano, ho detto... Quelle sono le suore che fanno.
0: E quello che fanno. Quindi
1: ecco,
0: hai ritenuto.
1: E difatti,
0: quindi non è che sentito la chiamata, la vocazione.
1: No, ma la vocazione veniva con questo bisogno, credo.
0: Sì.
1: Perché quando sono...
0: L'altruismo, no? La voglia di aiutare, sì, gli altri a tutti i costi.
1: E difatti ho aiutato tutto quello che... Tutta la mia vita è stata così. Ma loro hanno capito il mio lavoro. Anche la superiora, perché sono la sola suora che è
0: nella vita pubblica, certo, nelle comunicazioni.
1: Sì.
0: E l'amore per la cucina quando è nato? Però dobbiamo fermarci, perché parlando siamo arrivati al momento dell'appuntamento con le notizie, abbiamo il notiziario e continueremo la nostra chiacchierata con Sœur Angèle, per coloro che avessero acceso la radio da poco, dopo il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornaliera.
1: Station Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Studio Vanessa Giovagnoli. Stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma poco fa la TV di Stato iraniana ha reso noto di essere in possesso dell'ultima bozza di accordo tra Teheran e Washington. Sentiamo.
5: A giudicare da quanto diffuso dalla TV di Stato iraniana resterebbero diversi punti poco chiari o comunque non definiti. Secondo il testo, infatti, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Sarebbero Iran e Oman a controllare il transito navale sulla base del piano che stanno negoziando. Inoltre gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a ritirare le proprie forze militari dall'area circostante l'Iran. Tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò includa i militari schierati nella regione o quelli di stanza nelle basi. Insomma, non mancano i punti ambigui, definiamoli così, mentre è del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Poi è anche vero che a voler considerare il parere di Eyal Zamir, non proprio l'ultimo arrivato, infatti il capo dell'IDF, la maggior parte delle capacità militari dell'Iran sarebbero state distrutte e il suo programma nucleare ha subito testualmente una battuta d'arresto di anni. Intanto in serata si riunisce il consiglio di gabinetto americano alla Casa Bianca, forse l'occasione per fare chiarezza in questo momento di stallo. Fabrizio Noli, GR1.
4: Borse caute, il petrolio in forte calo, in diretta da Milano Chiara Arancati.
6: Sì, buongiorno. Le borse, come dicevi, sono caute rispetto a questi nuovi sviluppi in arrivo sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Rallentano di qualcosa rispetto ai massimi di giornata. Le principali piazze finanziarie europee. Milano è negativa, meno 0,29% in questo momento. Sono in cauto rialzo Londra e Francoforte. La migliore è Parigi, più 0,85, trainata dal comparto del lusso. A Piazza Affari osservata speciale oggi Ferrari, dopo il forte calo di ieri. Aveva aperto la seduta in recupero, ma ora ritrae. Cioè in questo momento in lieve calo il titolo, meno 0,18%. Va molto bene invece Stellantis, che guadagna oltre il 4% sul buon momento del settore auto dopo dati positivi sulle immatricolazioni in Europa ad aprile. Cedono terreno invece i titoli petroliferi sul calo del prezzo del greggio, perché scende ancora il Brent europeo in questo momento poco sopra i $93 al barile. Linea a voi.
4: PNRR, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ascoltiamola.
7: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
4: La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, approderà in aula per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, estrema forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attacca dal PD Chiara Braga. Il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale, la cui assemblea generale è in corso, condanna le violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, ha detto, ci deve preoccupare ancora di più. Il cardinale ha poi ringraziato quanti manifestano solidarietà per i popoli colpiti da violenza e guerre. Rispondendo a una domanda sugli 80 anni della Repubblica, Zuppi ha detto, quella generazione che conosceva la tragedia della guerra sapeva che bisognava costruire qualcosa che garantisse la pace. Il 22enne accoltellato a Milano, secondo una prima ricostruzione, Barra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo di un amico quando sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani sudamericani. Ci sarebbe stata una prima aggressione sulla banchina della stazione di Certosa, che sarebbe poi proseguita sui binari dove il giovane è stato aggredito. Il gruppetto della vittima non conosceva quello degli aggressori. Siamo al Giro d'Italia, 17esima tappa, Castano d'Adda-Andalo. Lina è uno dei nostri inviati.
0: Mancano 41 km al termine della tappa, si va forte anche quest'oggi, davanti c'è una fuga, erano in 28, adesso in realtà però si sono spezzati, in 4 hanno cercato di avvantaggiarsi, c'è il nostro Damiano Caruso, c'è anche Gianmarco Garofoli, anche lui azzurro, c'è Juanpe Lopez, spagnolo, e c'è Michael Valgren, danese, hanno un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti degli ex compagni di fuga, sono in 24, tra cui ci sono tanti altri italiani come Mattia Bais, Tonelli, c'è anche Milesi, c'è anche Giulio Ciccone. Vedremo se riusciranno a rientrare. Il gruppo nel frattempo della maglia rosa insegue a 5 minuti e 50 con gli uomini di classifica che in questo momento si controllano. In questo momento non piove, in precedenza c'è stato anche uno scroscio di pioggia sopra la corsa rosa. L'arrivo è previsto intorno alle 17:10 qui a Andalo, dove ci troviamo e dove con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
4: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
3: Diamo uno sguardo ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano è stato quotato 1,38, l'euro 1,61.
8: Previsioni del tempo.
3: Sono 21 i gradi all'esterno dei nostri studi, cielo prevalentemente coperto, il tasso di umidità è del 49%. Alternanza di sole e nuvole nel corso della serata, 30% di probabilità di precipitazioni in tarda serata. Venti provenienti da nord-ovest alla velocità di 20 km orari. Questa notte la temperatura scenderà a 13 gradi. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 21 gradi.

0: Allora, era partita la canzone di Zucchero, ma l'ascolteremo un pochino più in là, poiché vogliamo continuare la nostra chiacchierata con Suor Angela Rizzardo, ospite graditissima del Buon Pomeriggio di oggi. Abbiamo ripercorso in grandi linee la sua vita, perché ci sarebbe da fare un mese di puntate, tutto il programma di 3 ore per raccontare la sua storia, ma vi invitiamo a leggere i libri, perché i libri che sono più di uno, questo
1: è, sì, questo è il primo
0: del 2012,
1: sì, ma ce ne ha fatta altri due, sì, ho visto
0: delega, che qua che è la dedica, cioè, che mi hai fatto, e quindi poi ce n'è un altro che è uscito
1: un altro, sì, e che continua, però non abbiamo ancora finito, c'è ancora 10 anni, che ne so. Allora, e sai, è 71 anni che sono qui.
0: Lo so, e comunque voglio solo dire che sono più di 400 pagine, solo questo, per solo cui quello. Immaginiamo, non ho esagerato quando ho detto ci vorrebbe minimo un mese ogni programma di 3 ore dedicato.
1: Ma
0: è vero, ma sai
1: che questo, quando è uscito I fioretti di Suor Angela, ha avuto il primo, la bandiera, ha preso la bandiera dell'Italia, sì, ha avuto il primo premio questo libro, però quando è uscito io sono andata a Venezia, perché era da stesso, e ha voluto incontrarmi il patriarca di Venezia, che era, sai chi? Il vescovo, il patriarca, chi è venuto? Jean-Paul Ier.
0: Oh mamma!
1: Allora lui l'ho incontrato, doveva parlare 10 minuti, mi ha parlato, sai, un'ora e mezza,
0: ci credo.
1: E quando mi ha detto ma lei come fa? E io, come che fa? Faccio un giorno alla volta, veramente. Lui,
0: ma quanti papi ha incontrato?
1: 7.
0: Oh mamma.
1: E adesso dovevo incontrare
0: Leone XIV.
1: Leone, ma cara mia, il fatto è che lui si trova in Francia e io mi trovo a Roma, ecco. Allora non funziona, non fa funziona. Niente, ho detto più tardi
0: facciamo un viaggio e veniamo anche noi, esatto, da Montréal.
1: No, ma sa che io avevo tutta la carta, volevo incontrarmi sola, nella prima linea, ma sola, voleva parlarmi da sola Leone XIV.
0: Perché vuole sapere com'è la situazione qui,
1: che ne so.
0: Chissà. È una speculazione.
1: Speculazione. E io, quando ho visto Bella, lui era in Francia, non si poteva, allora ho detto no, sarà l'anno prossimo.
0: Perfetto.
1: Non c'è problema.
0: Non c'è premura.
1: No, lui ha solamente 70 anni, è giovane.
0: Esatto.
1: Allora abbiamo il tempo.
0: Tu sei una forza della natura, ne parlavamo proprio, siamo in onda, i microfoni sono accesi, quindi ecco, stiamo ripercorrendo la vita di Suor Angela. Ti vedo qua con l'abito.
1: Ero giovane, avevo 19 anni, sì. Guardi, questo è il tempio di Possagno, l'altra parte, sì, e io sono stata cresemata lì, a Possagno.
0: Sì. Fantastico. Allora, 7 papi. Adesso, qua dobbiamo saltare da una cosa all'altra. Stiamo perdendo il filo del discorso, perché è troppo interessante.
1: Ne abbiamo tante.
0: Qual è stato
1: cose.
0: Il papa che ti ha colpito di più? Il tuo preferito?
1: Giovanni XXIII, perché era patriarca di Venezia quando ero giovane, e lui mi diceva.
0: Il papa buono, quello che era stato soprannominato.
1: E lui diceva: dobbiamo cantare, dobbiamo giocare nella vita. E dobbiamo pregare. Allora, dovevamo sapere il Vangelo alla mente, veramente. E ho detto sì, ma era veramente papà, è un papà che voleva questi ragazzi tutti, e giocava alla filarmonica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Poi voleva molto bene ai bambini.
1: Ogni volta
0: finiva il suo discorso dicendo: adesso che tornate a casa, allegria. Date una carezza ai vostri bambini.
1: Allegria. E quando lui è morto, lui è andato sotto la Basilica San Pietro, e là Giovanni II ha detto: no, lo leviamo, lo mettiamo sotto l'altare, e io me ne vado nella tomba di Giovanni. E là Ratzinger, sedicesimo, il papa, quello che sei,
0: sì.
1: Ratzinger, quello che era tedesco,
0: Benedetto, Papa Benedetto,
1: sì. Allora lui ha uscito
0: Ratzinger.
1: Pure Paolo II e lui si è messo,
0: lì. Ma com'è sta storia? Tutti vogliono quel posto?
1: Tutti vogliono quel posto. Adesso lui è lì, però quando Giovanni II era lì c'era una fila che andava a vedere. Adesso non c'è più, non lo so perché. Altre cose. E così...
0: Ma adesso vanno a Santa Maria Maggiore a visitare Papa Francesco. Papa Francesco ha conquistato il mondo, anche gli atei ha conquistato.
1: Sì, tutti. Ma io l'ho incontrato 3 volte, Papa Francesco.
0: Ecco, quello era il mio
1: sogno. Fotografie in qualche posto, che ne so io.
0: Era il mio sogno. Mi hanno detto, chi vorresti intervistare? Ormai sono più di 50 anni che faccio radio. Ho detto, ormai abbiamo intervistato, abbiamo raccontato tante storie, personaggi, attori, cantanti, politici, eccetera, eccetera. Tanti politici, eccetera, eccetera, artisti vari. Ho detto... Ora, oggi come oggi, proprio dire wow, vorrei proprio intervistare qualcuno, ho detto sarebbe Papa Francesco. E ce l'avrei quasi quasi fatta, però lui mi ha fatto lo scherzo di andarsene.
1: Perché io l'ho fatta a Quebec, quando è venuto a Quebec.
0: Sì.
1: Io ho offerto una bella bottiglia della Sève du Québec, il siroppo.
0: Esatto, e dovevamo andare tutti quanti anche, no?
1: Ma io, cara mia, l'ho incontrato e mi ha offerto la sua medaglia a Quebec e si è chiesto, io gli ho cantato l'Ave Maria.
0: Sì, appunto, diceva Giovanni Paolo XXIII, Giovanni XXIII che bisognava cantare, ma tu poi l'hai fatto anche, hai cantato ogni volta che vai in qualche evento.
1: Allora mi ha dato la benedizione, ha detto, quella lì. E cioè, il tempio mi ha detto, sei il tempio dell'energia, un tempio d'energia.
0: Così ti ha definito.
1: Così finita la storia.
0: Beh, loro sanno tutto, in effetti. Hai indovinato in pieno come descrizione.
1: Non lo so, ma insomma, ma sono veramente, no? Io ho sentito tutti questi, la generosità di questi, tutti questi papi. Il primo era Pius.
0: Dodicesimo.
1: L'anno santo 1950 ero a Roma, ero in Italia ancora.
0: Ah, ok.
1: E poi quando sono venuta qui, beh, uno aspetta l'altro e via. Ho portato in Italia tanti quebechesi.
0: Sì, perché tra l'altro io ho detto divulgatrice, presentatrice, eccetera, ma anche accompagnatrice speciale di gruppi che hanno scoperto l'Italia. E che poi queste persone hanno continuato a tornarci.
1: Centinaia, certo. Parto ancora con 100, è facile.
0: Infatti vogliamo dirlo, lo possiamo dire, che domenica prossima parti e accompagni un gruppo 31. Di soli 100 persone. Di sole 100 persone, oh mamma mia.
1: Sì, sì, sono. E questi qui sono tutti contenti di partire con Sorange.
0: E ci credo.
1: Allora ha detto, ma io non posso essere assieme a questi autobus. Io resto sempre stesso autobus, però la sera ci incontriamo, la mattina, e se no...
0: Ci saranno momenti di convivialità dove appunto verranno a salutarti, eccetera. Quindi io, l'ultima domanda prima del notiziario era la passione per la cucina.
1: Quella la
0: era
1: passione.
0: Innata.
1: Io
0: la mamma
1: credo che è nata nel mio sistema, perché il pane, io faccio il pane, anche domenica ero alla Basilica di Valleyfield, e poi Santa Cecilia e ho portato veramente un pane con tutto il frumento, tutto, e l'aradesco ha detto che profumo, no, è il pane, l'amore che ci ho messo.
0: Certo, è una cosa speciale. E questa tua passione per la cucina l'hai voluta trasmettere
1: a tutti questi ragazzi. Ce n'ho ancora oggi, che avrò presto, da due mesi, avrò 88 anni e ho 100, non lo so, avrò forse 200-300 ragazzi che imparano la cucina, la passione della cucina.
0: 88
1: con la fondazione
0: energia di una 38enne, non di una 88enne, incredibile.
1: No, ma è una cosa che vedo i bambini piccoli e quelli grandi e quelli più vecchi, sembra che non lo so, tutto arriva assieme, come se io fossi, quando sono qui piccoli sono piccola, quando giochi sono grandi loro. Sono qui grandi. E quando ma la cosa che ti dico, che tutte le suore maggiori generali mi hanno chiesto di fare la conferenza a loro nel Canada.
0: Ah. Beh, io tu parli anche inglese, no?
1: Io parlo quello che posso.
0: Ma soprattutto francese, francese e italiano.
1: Francese e
0: italiano,
1: più,
0: ovviamente, madrelingua.
1: Perché ho fatto troppo a scuola. Okay, e la televisione pure. Certo. Ho fatto molto radio, televisione, tutto.
0: Allora, infatti stamattina eri?
1: Eri? Sì.
0: Dove eri? A Radio
1: alla
0: Canada.
1: Televisione.
0: Ah, in
1: sì.
0: televisione, esatto. Sì. E quindi.
1: E domani sono all'altro posto.
0: Cioè, ha dei passaggi televisivi, ma altro che gli artisti che hanno vinto Sanremo. Lei è dappertutto. Dopo il banchetto del 20° anniversario, che si è tenuto proprio martedì scorso.
1: Martedì.
0: Presso il Marché Bon Secours. Allora, per la prima volta, devo raccontarvi, ho visto Sor Angela commossa, emozionata. Era veramente felice, ma allo stesso tempo così commossa, così emozionata, che non si aspettava 350 persone presenti.
1: Sì.
0: Non si poteva passare perché il tavolo era tutto completo, una cosa bellissima. È stata
1: una festa. Ho detto no, qui voglio solamente che le persone che sono qui, che si parlano.
0: Senza musica, perché
1: no,
0: così abbiamo dialogato.
1: Sì. È quello che volevo,
0: certo.
1: Perché mi sembrava che era una serata di parole e di amore.
0: Mm-hmm. Niente
1: e
0: discorsi?
1: No.
0: Ecco perché tutti si sono divertiti.
1: Beh, sicuro. No? Io ho detto no. 3-4 parole e basta e via.
0: Bravissima anche la presentatrice che è con voi, Marina Orsini, l'attrice Marina Orsini.
1: Un'altra italiana.
0: Ho intervistato tantissimi anni fa, ci siamo ritrovate dopo tanti anni proprio martedì scorso, è stato molto bello. Allora chiediamo ad Océane Brisbois-Baudry, che è la nostra regista, di farci rivivere un momento della serata di martedì.
1: Oh!
2: Les élèves des écoles des fins, les chefs.

0: Alors pour le mot de la fin, je vous dis un immense merci d'avoir été là encore cette année. 20 ans, c'est pas rien. C'est grâce à vous. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve en prochaine.
1: E questa era la voce di Marina Orsini che abbiamo appena nominato, e questa era la canzone di Sœur Angèle che è stata cantata in occasione del 20° anniversario della sua fondazione omonima, ossia che
2: sì,
1: porta il suo nome.
2: E sono i ragazzi che l'hanno composta. Sono loro
1: i
2: che
1: ragazzi
2: l'hanno tutta.
1: Sì, della scuola.
2: Dei allora, figli e dei ragazzi. Io sono rimasta sorpresa.
1: Le sorprese si fanno proprio per sorprendere le persone, quindi è stato molto molto bello. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, perché come ben sai c'è anche la pubblicità.
2: Eh sì.
3: Piccolo spazio pubblicità.
4: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
5: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéalis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere

detassazione a partire da .48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurianjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.

0: Ed eccoci di ritorno in compagnia di Sara Angela. Oggi programma davvero speciale perché abbiamo un ospite di tutto riguardo, specialissimo questo nostro ospite, e quindi siamo felicissimi di dedicarle tutto questo tempo perché se lo merita, una nostra connazionale che ha riscosso un successo strepitoso. Si parlava del banchetto di martedì scorso, 350 persone, stragrande maggioranza quebecchesi, che
1: c'erano anche italiani, c'era il nostro gruppo,
0: e noi eravamo anche con il gruppo francofono, sì, italiano, metà, perché insomma viviamo qui, quindi si vive molto bene, e per cui siamo stati ben accolti da questo paese. Ed è sempre un piacere ritrovarsi anche in queste occasioni. Eravamo con il direttore generale del Repos Saint-François d'Assise,
1: Alain Chartier, personaggio. Io ho detto, ma che grandezza, che generosità.
0: In tutti i sensi, perché è molto grande lui.
1: Lui mi sentivo piccolina, ma no, mi ha il cuore più grande che lui ancora.
0: Ecco.
1: È quello che ti dico, veramente.
0: Ottima.
1: Mi farei piacere, se mi sento in sicurezza, se lui viene a essere presente del consiglio della Fondazione Saint-Angel.
0: E lui ha accettato?
1: Subito.
0: Ha accettato perché crede
1: a quello che facciamo.
0: Ovviamente.
1: Ma io l'ho portato a scuola, ha visto cosa si fa e come si deve... Perché bisogna fare un allievo di questa gioventù,
0: certo,
1: e far capire delle cose che non si riceve solamente, bisogna dare.
0: Certo.
1: È il lavoro che si fa e ci vuole tanta generosità e tanta passione.
0: Assolutamente.
1: Quello non ci scappa.
0: Diciamo allora, che anche il Repos è stato molto generoso, anche nella persona di Teresa, sì, Di Palma Melchior, che è la delegata alle comunicazioni per la nostra comunità, quindi sempre pronti ad aiutare, sempre pronti.
1: Ma veramente,
0: quando credono nelle cause che contano.
1: Veramente, io ho detto, ma guarda, ma quello mi ha fatto piacere, veramente ho sentito le due, l'Italia e il
0: Quebec
1: presente. E quello mi ha fatto veramente, mi sono sentita emozionata moltissimo.
0: Che tra l'altro il direttore generale Alain Chartier è anche un ottimo buon gustaio, cioè lui adora la gastronomia, soprattutto quella italiana, quella mediterranea, ed è un grande intenditore.
1: Veramente io posso dirgli veramente, sono veramente quasi commossa di vedere la generosità di questa persona.
0: Bene, allora lo salutiamo perché sicuramente ci ascolteranno, manderemo la registrazione di questa nostra chiacchierata.
1: Lui è anche Teresa.
0: Sì, tutti e due.
1: Assolutamente. Trovo delle persone che sono assieme la stessa generosità, la stessa maniera, ma io veramente ho detto, se io parto, sono sicura che la cosa continua.
0: Ecco, è per questo che ci sono queste raccolte. Sono stati raccolti, vogliamo dire quanti soldi sono stati raccolti?
1: 100.000.
0: 120.000.
1: 120.000, sì, dopo.
0: Sì, perché 100.000 la sera stessa, però c'erano state altre donazioni ai tavoli.
1: Che sono arrivati dopo.
0: Dopo, e quindi non erano stati conteggiati 120.000. Te l'aspettavi?
1: No. Io mi dicevo sarà forse 30.000 perché c'era tante spese.
0: Certo.
1: E io ho detto, ma 100.000? Ma dove? Dove è uscito questo?
0: Quindi deve continuare questa fondazione per sempre. E quindi chi sono i ragazzi che frequentano, che insomma fanno parte della fondazione, che voi accogliete nella fondazione?
1: Sono dei ragazzi che sono appassionati della cucina,
0: sì,
1: però non possono continuare perché i parenti non hanno i soldi.
0: Okay. Quindi aiutate, sono bisognose, famiglie
1: allora,
0: bisognose.
1: Okay. Io dico dei ragazzi bisognosi.
0: Ma che amano la cucina.
1: Si amano la cucina. Ti dico una cosa, un giorno io ero a scuola e un ragazzo è venuto vicino a me,

0: mi ha detto: mio padre non vuole che sia cuoco perché lui ha detto che non si guadagna poco, deve riessere avvocato, sei un ragazzo, baragaraga. Allora lui mi ha detto: ma cosa pensi? Io ho detto: senti, giovane, io ti dico, non dico nome perché
1: Certo.
0: forse si conosce, e ho detto: guarda cosa devi fare. La fine settimana vai a lavorare nel ristorante, così ti mantieni la tua
1: L'allenamento,
0: passione,
1: certo.
0: fai lo droit, vieni
1: Studia
0: avvocato,
1: giurisprudenza, per accontentare il papà.
0: fai contentare papà, fai tu e ti va a servire se hai un grande hotel, se hai delle cose,
1: È
0: quello
1: utile?
0: non è mai perduto, no,
1: Certo.
0: non è mai perduto, fai
1: Certo.
0: quello. Allora, ci ha voluto qualche anno e quando eri per tagliare le cose presto, mi ha detto: Sor Angela, domenica le invito all'Università di Montreal. Ma perché? Ah, oh, mi piacerebbe se sarei lì. Allora, sa cosa ha fatto questo ragazzo? Ha avuto lo diploma, ha preso il diploma, prendo il giornale del giro, ha preso il diploma così,
1: L'ha arrotolato,
0: rotolato,
1: gliel'ha dato al
0: e ha
1: papà.
0: scelto, è disceso, è venuto davanti il papà, ha detto: papà, questo è il tuo diploma, adesso vado a fare il mio.
1: Oh, però, che gesto
0: E
1: eclatante.
0: voleva che io lo vedessi.
1: Ok. Perché era quello che gli avevi detto, prendi pure la
0: Ma
1: laurea in giurisprudenza e poi fai quello che no,
0: senti un
1: vuoi, perché
0: po',
1: sarà
0: che
1: utile, no?
0: voilà, è moltissimo, perché sa dove andare fino che può arrivare, ma non può andare più lontano,
1: Certo.
0: perché sa, conosce la legge.
1: Esatto.
0: E
1: E
0: allora,
1: quindi.
0: è il giorno d'oggi, se sapessi, non lo posso dire, ma se sapessi, quattro grandi hotel, e le grande, e questo, ha detto: Sor Angela,
1: Realizzato il suo sogno.
0: voilà,
1: Grazie a te che l'ha
0: metterà. Beh,
1: incoraggiato.
0: sì, non bisogna mai dirsi no, no,
1: Certo.
0: no, no, no,
1: Certo.
0: fai questo, se puoi, fai l'altro pure.
1: Certo. Quindi lui, diciamo, apparteneva a una famiglia che poteva permettersi di
0: Ah,
1: farlo
0: lui non ha,
1: studiare.
0: i soldi non era una cosa che
1: Non
0: non
1: era un
0: era,
1: problema, non erano un
0: no,
1: problema.
0: no.
1: Però gli altri che ha aiutato, persone che proprio non potevano permetterselo,
0: Oh, ce
1: anche
0: ne ho
1: loro hanno
0: aiutati
1: avuto.
0: moltissimi, eh sì, e anche le scuole, perché c'è dei ragazzi che non, non dico dove, non, una scuola ce n'è quattro che non potevano venire a scuola perché i parenti non avevano soldo.
1: Ok.
0: Allora ha telefonato alla Fondazione Sor Angela, e Sor Angela la Fondazione ha
1: La
0: pagato
1: borsa di
0: tutto
1: studio,
0: l'anno,
1: ok, tutto l'anno, brava.
0: e ne abbiamo moltissimi, e tanti, l'altro giorno. Uno, c'erano assieme, volevano fare come vendere il sugo dei spaghetti, la salsa bolognese.
1: Ah sì, la
0: E ma
1: salsa
0: come si
1: bolognese,
0: fa?
1: il ragù,
0: Era
1: ragù
0: ragù, sì,
1: bolognese.
0: ma sa cosa è arrivato? Se che lui aveva bisogno del sous vide, come si chiama? Il sous vuoto,
1: Ah, sottovuoto, sì,
0: sottovuoto, sì,
1: okay.
0: per
1: Per chiudere,
0: mettere il
1: per,
0: sugo,
1: esatto,
0: benissimo.
1: certo.
0: Allora la fondazione ha regalato la macchina e tutti i sacchetti, e loro fanno il nostro, e vanno a cercare i soldi per poter continuare la scuola, perché devono comprare questo, l'altro, e
1: Certo,
0: viaggiare.
1: costa, comunque.
0: Tutto non è nulla.
1: Il motore che ti ha spinto in tutti questi anni a continuare a fare quello che stai facendo, qual è stato?
0: Stata la cucina, la passione che dovevo trasmettere, perché quando faccio la televisione volevo fare la cucina per tutte le donne, le mamme che hanno 5, avevano 18 bambini.
1: Oh, mamma.
0: Oh sì, certo, delle famiglie grandissime, e non potevano fare questo, fare l'altro. Allora io gli dicevo: puoi fare una lasagna, ma se costa troppo, la fai col pane grattugiato, metti questo dentro, metti tanti legumi, e i bambini non vedono che sono legumi, e poi puoi fare la lasagna, non costa poco. E io davo dei trucchi come fare per poter ben mangiare e che costa poco.
1: Quindi ci vuole creatività comunque.
0: Sempre.
1: Perché diceva la cucina.
0: Ho fatto quattro, in cucina ne avrò fatto 5-6 libri in cucina, solamente delle ricette. E continuo ancora.
1: Certo.
0: Sì,
1: Quindi
0: faccio
1: piatti della
0: TVA.
1: tradizione.
0: Sì, anche delle cose no, no, nuove, e della cucina internazionale, perché al giorno d'oggi si deve essere generalizzati.
1: Bisogna aggiornarsi, no? Essere al passo coi tempi.
0: La prima volta che ho presentato le melanzane, si mangia cosa questo in inverno?
1: Come si mangia? Certo.
0: No. Allora, questo che ti dico... No, però si comincia come i spinaci, la stessa cosa.
1: Certo, ma un po' di anni, diciamo, da un po' di tempo a questa parte, da diversi anni ormai... diciamo che ci sono i canali che si occupano solo di cucina, la cucina che era stata un po' messa nel dimenticatoio è tornata in auge, no? C'è questa moda.
0: Bisogna essere veramente decisi, perché quando facevo Radio Canada e facevo tutti i giorni la cucina, e diceva ma c'è la cucina d'una suora. Non è la cucina del grande chef.
1: Ah no, perché cosa mica no. Presentavi minestrine e brodi.
0: Ma è così.
1: Dobbiamo fermarci per un'altra pausa pubblicitaria. Torneremo subito a Saint-Angel dopo questo utile piccolo siparietto per i consigli. Dove?
2: Spazio ai consigli per fare acquisti. Spazio ai consigli per fare acquisti.
3: Seguici online su cfmb.ca.
4: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
5: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, 28,99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, 1,49. Brio Chinotto, 335 ml, 14,99 la cassa da 12.
4: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
6: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo.
7: Hyundai Gabriel Anjou.
8: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
9: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Molto molto bella, mamma mia quante cose, oltre a Radio Canada anche un sacco di altre trasmissioni attraverso il Quebec, poi tutte, i giornali, le riviste di cucina.
0: E si continua. Il fatto è che dicono tutti, ma quando siamo vecchi ci mettono da parte, allora non so quando sarò vecchia.
1: Perché
0: non mi hanno ancora messo da parte.
1: Quindi c'è tempo. In tutto quello che hai fatto, non soltanto in questi 20 anni per la fondazione, ma in generale, c'è un gesto di solidarietà che ricordi particolarmente?
0: Sì, quando mi hanno mandato a Cuba.
1: Ah sì?
0: Sì, io ho fatto la televisione a Cuba pure. Sì. Alla Havana, e poi io ho detto ok, sono stata 20 volte che ci vado e più, a Cuba, a Varadero, Cayo Largo, e ha fatto tutto il giro dell'isola di Cuba. E quando ho aperto la scuola alberghiera a Cuba, perché non esisteva, tante piccole cose, ma non vale quello che fai, è quello che la gente può ricevere e che va, questa gioventù che quando era, mi guardava come se fosse, non lo so, e che portavo la luce, portavo l'esperanza, gli alberghi, e facevano il pane, era duro così, perché non sapevano che bisogna
1: mettere il lievito?
0: Okay. E in più faceva il pane, sì, e deve levare, che viene grande.
1: Bisogna aspettare che lieviti. Certo.
0: E poi se lo mette in forno. Allora dicono, oh, me, in spagnolo dicono, la madrecita fa il miracolo.
1: Certo. Ma tu parli spagnolo? Parli spagnolo?
0: Sicuro.
1: Per quello, quindi facevi tutto in spagnolo?
0: Tutto in spagnolo. Beh sì, la televisione non potevo farla in
1: altri lingue. No, pensavo ci fosse un no, interprete. No,
0: no, no. No. Facevo conoscenza mia Paola, lei era cubana e mi diceva, ma come fa? Ah, non facciamo. Cosa abbiamo? Non abbiamo nulla. Oh, ti dico, ho trovato di pomodori. Facevo la marmellata di pomodoro. Oh,
1: tutto sì, mi hanno detto che tu non sciupi assolutamente nulla, utilizzi tutto.
0: Tutto, tutto.
1: Non butti niente.
0: No, perché guarda, la papai, sì, ma no, non abbiamo mica il pepe. Come no? Vado nel frigo, taglio la papai, tutti i granelli, li ho tutti scacciati assieme, ho messo, e poi ho messo le cotolette di maiale.
1: Perché sono piccanti i granelli.
0: Beh, sicuro!
1: Abbiamo scoperto qualcosa, eh? E gli esami non finiscono mai. Nella vita si scopre sempre qualcosa.
0: Beh, veramente.
1: La tua ricetta preferita, vogliamo...
0: La mia ricetta preferita, io... Mi piace il pesce leggero, senza... Non le cose.
1: E come lo cucini? No,
0: solamente a vapore.
1: Al vapore?
0: Sempre, semplice.
1: Al vapore però, nel cartoccio, nel forno, a vapore, nella pentola?
0: No, la mettevo
1: sulla griglia?
0: Sì, ma no, non c'era griglia.
1: E che cosa?
0: Nella pentola.
1: Ok, una padella.
0: E poi la padella e mettevo il pesce, poi mettevo il coperchio sopra e la mettevo bassa. Poi mettevo sopra un po' di come si chiama? La mostarda.
1: Mostarda?
0: Mostarda. Mm-hmm. Sì, ma quella vera mostarda, quella piccante.
1: Okay.
0: Ne metti un po' sopra. Sai che buonissimo che è il pesce. Però il pesce parla da solo.
1: Che tipo di pesce?
0: È pesce, io ho filetti, no? Cose... filetti,
1: filetti di sogliola?
0: Baccalà?
1: Baccalà.
0: Ah, quello... Baccalà con la polenta. Io facevo il baccalà con la polenta. Allora si diceva come polenta e tocio, perché se aveva poca cosa da mangiare, allora si metteva olio, si metteva dentro il pomodoro,
1: la passata di pomodoro. Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: E mettevo tutto assieme, lo facevo, poi mettevo un po' di basilico, tutte le cose che fanno profumo. La cucina, quando si entra in casa, oh, voilà. L'osso buco, mm-hmm, non costava nulla. Il giorno d'oggi è terribile, perché abbiamo fatto moltissimo, allora è venuto più che la gente...
1: È diventato popolare, e quindi la domanda ovviamente...
0: È quello il fatto, capisci?
1: Calzare il prezzo.
0: È no? Quello, tutto va
1: è tutta una questione.
0: E quando fai una cosa alla televisione... Mm-hmm. E che ho la radio, la stessa cosa, quando lo fai, pensa ai magazzini il giorno d'oggi, tutto si svuota.
1: Diventa più importante.
0: Ah, sì, perché hai parlato di questo. È giusto. Allora, la cucina è una cosa di amore, e quando vuoi far piacere a una donna, vuoi far piacere a un uomo, a un ragazzo che ti piace, che vuoi far piacere ai bambini, che fai piacere a tutti, cosa si fa? La cucina.
1: La cucina. E infatti tutti i bambini, no? Quando si va in giro e facciamo a volte delle mini interviste, si intervistavano, mm-hmm, i bambini nelle scuole elementari e chiedevamo qual era il piatto preferito,
0: sì,
1: che preparava per loro la mamma o la nonna, indovina cosa menzionavano?
0: Cosa c'è?
1: Le polpette. polpette.
0: Ah, le polpette, cara mia, quello lì.
1: Le polpette e poi le cotolette, le cotolette impanate, no? Le cotolette e quindi sono poi cose. La lasagna, insomma, e tutto il resto.
0: Gli italiani la pasta non avevano qui quando sono arrivata. Avevano solamente
1: le conchiglie.
0: Le conchiglie e basta. E giorno poi io comincio a fare la pasta.
1: E adesso le cose sono cambiate e poi quella fatta in casa non c'è.
0: Lo facevo senza.
1: Non c'è paragone. Allora, noi dobbiamo fermarci ancora una volta.
0: Sì.
1: E poi ci saluteremo.
10: Adesso la pubblicità.
11: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
12: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
11: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
13: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
14: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Allora, siamo sempre in compagnia di Suor Angela Rizzardo della Congregazione Sœur de Notre-Dame du Bon Conseil, che, l'ha detto lei all'inizio della nostra chiacchierata, fra due mesi festeggerà il suo 88esimo compleanno, ha un'energia vulcanica ed è incredibile. In effetti domenica prossima accompagnerà in Italia un gruppo di 100 persone, tanto per rendere l'idea. Ecco,
1: che vuoi? No, è una piccola idea.
0: È una cosa.
1: Però io sono fiera di far scoprire l'Italia.
0: Certo.
1: E quando arrivo, allora dico, allora cosa si mangia qui per far conoscere veramente la cucina italiana? E sono tutti lì, ma loro non sanno che l'entrata è la pasta asciutta, mettiamo. Allora è buonissima, ne vogliono due, tre. No, questa è l'entrata solo. Allora ogni volta si deve spiegare, ma ti dico la vera cosa, che siamo i quebecchesi e italiani siamo quasi uguali.
0: Sì, ci sono tante cose in comune.
1: Tante cose in comune, ma tantissime, tantissime. Te lo dico io vedo perché sono da una parte e l'altra, ma abbiamo veramente qualche cosa di comune.
0: Ma Suor Angela, questa bimba di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, se lo sarebbe mai aspettato di fare poi una vita, di ricevere tutto quello che ha ricevuto nell'arco della sua vita? E che cosa direbbe Suor Angela a questa bambina oggi? Alla piccola Angela.
1: Io ti dico, se quando sono arrivata a 17 anni a Halifax, e chi mi avrebbe detto, senti Angelina, guarda cosa ti aspetta il Quebec, avrei avuto tanta di quella paura che sei ritornata in Italia.
0: Allora è bene che non te l'abbiano detto.
1: Sei ritornata, avrei avuto paura di tutto questo.
0: E invece le cose sono capitate una dopo l'altra con grande semplicità.
1: Sì, io credo che questo è il segreto. Credo che il Signore mi ha dato un dono di no, me la, io non, no, siccome se fosse una cosa normale, non so che le cose io tanti vedono così, ma lei non sa cosa presenta. Che presento, sorando, sì. So che devo lavorare.
0: Certo, però hai conosciuto artisti, papi, politici, cantanti.
1: Sì, ministri.
0: Ministri, insomma, sì. Di tutto e di più.
1: Ma non fa nulla, sai? Questi sono tutti grandi e io li guardo perché sono tutti lì. Però
0: non ti sei mai sentita intimidita, però,
1: no,
0: come hai detto?
1: No.
0: Se te l'avessero detto, sì, ma
1: no, io
0: man mano che accadeva.
1: No, ho detto perché ogni persona è differente.
0: Certo.
1: È unica. Tutte le persone hanno un talento e dobbiamo rispettare ciascuna, così.
0: Certo.
1: Mi dicono, ma lei come mai fa questo? Lavora?
0: Tutti dicono, ma com'è una suora che ha potuto fare tutto questo? Sì, perché gli è stato concesso comunque.
1: No, ma veramente loro dicono, non lo so, ma non lo sapevo. Perché prendo una cosa alla volta. Mia nipote dice, ma zia, sei pazza!
0: Ma la congregazione comunque ti ha concesso il permesso.
1: Quella è una,
0: no,
1: cosa incredibile. Come mai?
0: È stata un'eccezione.
1: Io credo che il Signore gli ha chiuso gli occhi e non vedono cosa faccio. Sicuramente, perché mai mi avrebbero, mi lasciano fare.
0: Ma hanno anche beneficiato di questo tuo talento, perché tutto ciò che tu hai guadagnato ovviamente non è che l'hai fatto per la gloria,
1: no,
0: non è che tu hai chiesto niente, ma quello che tu hai guadagnato l'hai poi dato alla congregazione e poi la fondazione che aiuta i bambini, i giovani bisognosi.
1: Io ho dato tutto quello che ho, ma sono contenta di aver fatto.
0: Allora, come vedi il futuro della fondazione e quali sogni hai per
1: Vedo che il consiglio che è in piedi lì...
0: Bello solido.
1: È solido. E vedo che hanno a cuore che la cosa, perché hanno visto che quello che fanno porta sicurezza per i giovani. Eppure il Quebec profitta di tutto questo. Ma c'è mica... Ma poi non è mica tanto tempo che questo esiste. Quando è entrato Alain
0: Chartier,
1: Thérèse, Pia, come Luc le tornò. E poi, perché io ho fatto un pane, fromaggio e fromaggio Sorangel.
0: E questo fa stato, è buonissimo.
1: Sì, ma ho cominciato con questo fromaggio per fare la fondazione e basta.
0: All'inizio? Ah, all'inizio. Per quello che è stato servito. Beh, al ventesimo. Sì. Bello. Ah, ho capito, ok.
1: Sì, fantastico. Io ho detto, io voglio che la gente paga il fromaggio, mangia e in più va una parte, va alla fondazione per aiutare questi ragazzi, questi giovani che hanno bisogno, che voglio che si veramente mettono cuore, anima e cuore su, certo, su questo lavoro, perché è un lavoro che non è molto riconosciuto.
0: No, lo si fa col cuore.
1: Sì.
0: Senza aspettarsi nulla.
1: Nulla.
0: In cambio.
1: Perché lavora tutta la giornata e in 20 minuti non c'è più nulla. E quello è il fatto.
0: Ma è anche quella la soddisfazione.
1: Beh, è quello che dicevo. È per quello.
0: Allora,
1: no, ma veramente
0: 20 anni di impegno, 20 anni di solidarietà, 20 anni di straordinario percorso per aiutare, insomma, e fare la differenza, no, i giovani, e fare la differenza nella, sì, vita di questi giovani. Poi, sì, tutto il resto che è stato fatto, che fa parte della tua vita, della tua grande
1: 71 anni che sono qui nel Quebec, e mi fa piacere di sapere che sia italiani, quebechesi, tutti quelli che sono lì, mi fa piacere di sapere che hanno ricevuto qualche cosa per aiutare queste persone.
0: Bene, io ti ringrazio immensamente per
1: tutto il tempo. E io ti ringrazio pure a te.
0: Che ci hai dedicato. Grazie di cuore, davvero, perché non ce l'aspettavamo che potevi rimanere così tanto con noi, perché abbiamo avuto anche piccoli problemini di traffico, eccetera, ma è stato un piacere sincero e immenso, davvero,
1: e
0: sono felicissima.
1: Beh, voglio dirti una cosa, tutto quello che fai per gli italiani, spero che lo riconoscono, perché hai parlato di me. Ma io tanti anni che ti vedo e che fai tutto, metti anima e cuore tutto quello che fai, no, e incoraggio te veramente profondamente, non solamente la cucina, te la comunicazione, e sento veramente, sento, ogni volta dico, ma è ancora lì, brava, brava, e lasci il posto a tutti e non ti occupi di nulla, e quello è il segreto, non ti occupi di fare questo lavoro. Non è facile, cara mia, non è facile, perché lo so. Allora, coraggio, salute e continua, perché l'apprezzano ma non sanno dire e non sanno ringraziare. Ti auguro.
0: Io ti ringrazio immensamente per queste bellissime parole, e comunque ciò che uno fa, torniamo a parlare di passione, lo si fa senza chiedere in cambio nulla. Ma so, avendo la soddisfazione di dare il meglio di noi stesse.
1: Io lo so, ogni cosa io che facciamo. L'ho capito. Come sei? È tanto tempo che ti vedo fare, e veramente l'altro giorno dicevo, ma quella signora,
0: ma oggi
1: cuore su due gambette. Ma grande cuore.
0: Grazie a Sara.
1: Allora, continua questo lavoro, continua, cara mia, perché sei la sola. E siamo quanti italiani qui nel Quebec?
0: Ma dicono 250.000.
1: Allora vedi un po'. Mi spieghi e mi trovi uno che fa quello che fai, e poi ti dirò. Grazie
0: alla prossima,
1: mille.
0: Grazie buon mille. Viaggio, grazie, salutaci, grazie d'Italia, mille. Ciao, grazie, grazie. Pubblicità.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
3: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1. In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti del possibile accordo con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e l'Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Ma la Casa Bianca smentisce. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
4: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. Si tratta di complete invenzioni. Arriva lapidaria la smentita di Washington a quanto annunciato oggi dai media iraniani e ancora una volta si torna indietro come nel gioco dell'oca. La TV di Stato di Teheran aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Questi punti principali: entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Iran e Oman controllerebbero il transito sulla base del piano che stanno negoziando. Gli Stati Uniti ritirerebbero le loro forze belliche dall'area circostante l'Iran e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato dopo la tregua. Se si arrivasse a un accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la doccia fredda da Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian, intanto, in occasione delle celebrazioni della festa del sacrificio, l'Eidul Adha, che celebra la disponibilità del profeta Ibrahim a sacrificare suo figlio Ismaele obbedendo al comando di Allah, ha detto ai musulmani di tutto il mondo: non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca.
3: Sul fronte libanese la tregua sembra sempre più solo un ricordo, mentre Hezbollah parla di scontri ravvicinati con le truppe israeliane a ridosso del fiume Litani. Tel Aviv ha continuato a bombardare diversi centri a sud di Beirut, tra questi Nabatiglie, dove un anziano è stato ucciso da un drone. Pochi minuti fa foto e video sui social hanno mostrato migliaia di residenti di Tiro che scappano in auto dopo i nuovi avvisi di evacuazione dell'IDF. In Italia Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di riprese e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità. Qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato Meloni. La cronaca non si ferma, la strage degli infortuni sul lavoro, le ultime vittime sono tutti operai tra i 30 e i 40 anni.
5: 4 persone nell'arco di 24 ore sono morte sul posto di lavoro. Un operaio, Giacomo Pucci, è deceduto nel comune di Altopascio, Lucca, all'interno di un'azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L'uomo è rimasto schiacciato da una pressa. Un'altra vittima nel Reggiano. Simone Dallai ha perso la vita in un'azienda di Cavriago. L'uomo è rimasto incastrato sotto un muletto. Stessa dinamica anche a Catania, dove Francesco Cannone guidava un carrello elevatore in un'azienda di logistica. Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici nel siracusano, è morto in un incidente sul lavoro ieri, ma la notizia si è saputa solo oggi. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion, ma è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Simona Decina, GR1.
3: A Trieste, quarta tappa del progetto Rai Coltiva il futuro. Sono state messe a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la tutela della biodiversità dei Carabinieri nel giardino comunale dedicato ai nostri colleghi morti mentre erano in missione a Mostar e Mogadiscio.
6: Piantare un albero significa anche dare radici a ciò che non si vuole dimenticare. Le radici sono quelle delle 22 piante messe a dimora nel giardino pubblico di Piazzale Rosmini a Trieste, intitolato a Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Rovatin, operatori dell'informazione che hanno perso la vita a Mostar e a Mogadiscio. Alberto Veracini, reparto Carabinieri Biodiversità.
7: Io ho in mano un biancospino. Il significato è simbolico, è di sollecitare, di prestare sempre più attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda.
6: L'iniziativa è la quarta tappa del progetto RAI Coltiva il Futuro, ideato da RAI per la sostenibilità e inserito nel programma dell'ARMA Un Albero per il Futuro. Guido Corso, direttore sede RAI di Trieste.
0: Sostenibilità in questo caso significa anche non dimenticare. Questa piazza ritiene una memoria particolare, che è quella dei nostri quattro colleghi scomparsi nel 94, e quindi per noi significava anche ricordare il seme che hanno piantato loro, un seme di servizio pubblico, di dovere e di servizio per la comunità.
8: Lara Zani per il GR1.
3: È tutto, ancora buon ascolto.
9: Diamo uno sguardo ai cambi valutari: dollaro americano 1,38, l'euro oggi è stato quotato 1,61.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
10: Previsioni del tempo.
9: 22 gradi all'esterno dei nostri studi, cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni, 30% di probabilità in serata, venti provenienti da nord-ovest alla velocità di 20 km orari. Questa notte la minima sarà di 13 gradi, domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 21. Il tramonto avverrà alle 20:31. Sì.

0: fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Cordaire e l'Angelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 500

0: 14 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 66 77.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro-Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: L'anno scorso a Sanremo una giovanissima cantante di nome Sara Toscano ha presentato una canzone molto bella dal titolo Amarcord, che in dialetto emiliano vuol dire mi ricordo.

0: Eccoci di ritorno e dopo Sœur Angèle abbiamo Sonia Benedetto. Ciao Sonia.
1: Ciao Ivana.
0: Allora, che bella sorpresa, sei venuta a trovarci.
1: Sì.
0: E tu hai trovato Sœur Angèle qui, hai visto?
1: Infatti.
0: E hai portato la foto che tu hai scattato con lei 18 anni fa.
1: Sì, 18 anni fa. I tempi della TV con Serge Monréal al canale 14.
0: Ma non è cambiata Sœur Angèle,
1: no,
0: neppure tu.
1: No.
0: Lì avevi i capelli dritti e invece adesso ce l'hai ricci e quindi...
1: Sì, sono cambiati.
0: Ma Sœur Angèle è tale quale però.
1: Tale quale. Proprio così pensavo quando la vedevo, l'ho vista prima, ho detto ma Sœur Angèle non cambia.
0: Tra l'altro è una camicetta dello stesso colore.
1: Sì?
0: Non la stessa camicetta ma dello stesso
1: sì.
0: colore, perché insomma possiamo dire è una camicetta rossa. Quindi lei... è molto molto moderna e come dicevamo ha una storia bellissima e davvero no? parte della nostra professione, del nostro lavoro è quello di raccontare le storie, ma quante storie meravigliose ci sono da raccontare dei nostri connazionali e,
1: certo.
0: e la sua è davvero particolare, quindi
1: particolare.
0: Beh, sono tutte uniche, no? Ma la sua è davvero fantastica, hai sentito? Parte adesso, ha un'energia incredibile ed è sempre così sorridente, solare,
1: sì, molto
0: sempre
1: positiva.
0: Molto bella, molto una persona meravigliosa. Allora, possiamo anticipare o deve essere una sorpresa?
1: No,
0: l'augurio che ha fatto agli sposi, ma mi piace la sorpresa.
1: Può anticipare.
0: Auguri anche a te per il programma Domani Sposi.
1: Grazie.
0: La nuova edizione di Domani Sposi 2026.
1: Edizione
0: sono cambiate
1: 2026.
0: Tante cose dall'ultima volta che andò in onda il programma, però sta già riscuotendo un grande successo. Sono tante le coppie che hanno scritto, le famiglie che ti hanno contattato appunto per prenotarsi la settimana in cui comuleranno nozze i loro figli. Per
1: esatto,
0: fare gli auguri,
1: esatto.
0: Le canzoni.
1: Perché abbiamo appena iniziato la scorsa settimana.
0: Esatto, e comunque ottima scelta musicale, bellissime le canzoni che hai dedicato agli sposi. Una novità rispetto anche alla volta scorsa che anche nel passato abbiamo avuto piccole difficoltà relative alla lingua, ma questa volta abbiamo così deciso di concedere a coloro che si sentissero più a loro agio di parlare in italiano, voglio dire in francese, in inglese o anche in spagnolo,
1: sì,
0: possono farlo.
1: Certo, ci ho tenuto a dirlo in onda la scorsa settimana, perché questa è la nostra realtà.
0: Bisogna aggiornarsi ai tempi,
1: certo,
0: o no?
1: Quindi siamo di origine italiana, quindi se per caso le persone si sentono a loro agio in inglese o in francese oppure... Io dico anche in spagnolo perché parlo spagnolo, però non bisogna preoccuparsi.
0: Non bisogna porre limiti alla provvidenza.
1: No.
0: Potete, non ci sono scuse in altre parole, perché molte volte dice well, I don't speak Italian, well, I'm embarrassed and this and that. No excuses whatsoever. Dovete parlare nella lingua di vostra preferenza e quindi vi sentirete meglio, potete fare un piccolo sforzo, dire qualcosina in italiano o tu puoi fare la domanda in italiano visto che capiscono la lingua e poi rispondere
1: in inglese o in francese va benissimo.
0: Allora, che cosa hai in programma? Già preparata la playlist, la selezione musicale
1: per venerdì? Musicale,
0: non lo accenniamo,
1: però
0: no,
1: già è pronta la selezione musicale e oggi, come hai detto tu, vogliamo dare l'anteprima?
0: Sì, io ho detto i saluti, però adesso tu puoi aggiungere il resto, perché mi sono fermata ai saluti.
1: Sì,
0: però...
1: infatti abbiamo chiesto a Sœur Angèle, ecco, di registrare un piccolo omaggio a Domani Sposi, quindi...
0: Un promo,
1: sì,
0: che
1: un
0: si
1: promo.
0: Dice in gergo radiofonico. Lei poi, tra l'altro, è una comunicatrice meravigliosa, ha fatto radio, ha fatto televisione, ha presentato anche delle manifestazioni gastronomiche, quindi come vedi è di una naturalezza e spontaneità disarmante, quindi non ci sono stati problemi, quindi ha accettato di buon grado, l'ha fatto e quindi sentirete la sua voce anche il venerdì con Sonia. Noi
1: esatto.
0: ti facciamo un grande in bocca al lupo e ne
1: grazie.
0: Approfittiamo per invitare tutti coloro che ti possono raggiungere anche su Instagram o...
1: Allora sul via email, se siete sui social, io sono su Facebook e Instagram come Sonia Benedetto, però il mio email è sonia@cfmbradio.com, quindi potete inviarmi messaggi via email con il nome della coppia, la data e gli auguri che volete fare, chi siete, se siete la famiglia, amici e ovviamente il giorno. 514, certo. Il venerdì 790-0251.
0: 51. E poi si possono anche eventualmente preregistrare qualora non fosse possibile intervenire proprio, certo, il venerdì.
1: Sì.
0: E durante queste prime settimane tu sei assistita da Océane Brisbois-Baudry, lei che...
1: Esatto, per le prime settimane si dice la nostra Océane.
0: Quindi anche lei imparerà tante cose sulla tradizione dei matrimoni all'italiana.
1: Sì, in effetti la settimana scorsa gli ho parlato della bomboniera.
0: N'était pas au courant de la bomboniera? Ça n'existe pas au Québec, la bomboniera?
1: Okay. Non della busta. Cette semaine on va parler de la busta. C'est autre chose.
0: La busta penso che sia diventata ormai universale, no? Perché nessuno...
1: E-transfer. Anche
0: e-transfer, certo. Ma la cosa che mi sorprende, adesso che stiamo parlando di qui, quando ricevi un invito con l'importo suggerito, non ne hai ricevuti tu? Non ne hai sentito parlare?
1: Ne ho sentito parlare, ma fino adesso non ne ho ricevuto.
0: Questo lo trovo un pochino...
1: Cioè, rispondere...
0: No, capisco, perché voglio dire, se tu vuoi fare una festa,
1: sì,
0: e te lo puoi permettere, quindi puoi fare tutto quello che vuoi, ma non è che puoi spendere imponendo agli ospiti di inserire nella cartolina d'auguri un assegno da minimo $500 a persona, ecco questo volevo dire. No, si dà la libertà di...
1: Le cose sono cambiate, tante cose.
0: Ma cambiate, però alcune sono davvero scioccanti, no? Beh, perlomeno. Io ho sentito di questa famiglia che ha ricevuto appunto l'invito, le partecipazioni con tanto di importo da includere. Cioè,
1: le serate
0: ed era abbastanza importante, nel senso che diceva minimo $200, ma tu vuoi spendere, vuoi comprare, vuoi servire caviale, affari tuoi, ma non è che se sei amici pretendi che il caviale lo paghi l'amico che poi l'amico ti può anche comprare caviale, champagne, Dom Pérignon e altre cose, però devi lasciare la libertà alla persona,
1: certo,
0: di fare questo
1: magari,
0: regalo, o no?
1: Magari io dico,
0: ti vedo un po'...
1: Sì, no, mi metto a ridere perché magari una persona aveva intenzione di mettere di più, esatto, e diceva va benissimo, mi fermo a 500.
0: Capito? 500 a persona, ovviamente, non era a testa, proprio a coperto. Ad ogni modo, è questo il mondo che cambia, le usanze che cambiano e poi dipende sempre da noi se andarci o meno, inviare un regalo, la lista di nozze, che insomma anche lì mandano una lista di nozze. E dipende che lista, perché a volte no, ci sono persone che vanno e dicono io sono d'accordo che è meglio evitare i ferri da stiro, i tostapane e tutto questo, ma adesso si parla di cose molto più importanti, sì, diciamo.
1: Importanti, più impegnative. Beh, la lista
0: ci siamo fatte due risate perché ci sarebbe tanto da dire, anche sui colori, no, da non...
1: Io ricordo da piccola negli anni 80 e 90, adesso perché hai parlato di lista nozze, a che punto i regali erano così apprezzati che entravano che li portavano nelle sale ricevimento. Questa è una cosa
0: è vero,
1: che non dimenticherai
0: c'era il tavolo,
1: mai.
0: Sì, sì, come no, io ho presentato tantissimi matrimoni e lì c'era il tavolo dove appunto chi veniva, la famiglia, gli amici, eccetera, e lì ti trovavi quattro tostapane e poi sì, i piatti, i bicchieri di ogni genere e via di seguito. No, penso che la lista di nozze sia molto utile.
1: Sì, certo.
0: Così sei sicura di fare un regalo che sarà apprezzato e che rimane, no?
1: Sì, è scelto da loro.
0: Quindi,
1: sì,
0: ma non andate da, che so io, Christophe o altri posti. Sto scherzando, fate quello che vi pare. Allora, siamo arrivati alle 17.51 e abbiamo pubblicità. Andiamo con la pubblicità. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di farvi ascoltare il dottor Filippo Ongar, una breve riflessione, il perché di un perché. Pardon? Oui, oui, je le sais. Sì, oui, c'est parfait. Allora, lo faremo domani, visto che domani saremo ancora insieme. Andiamo con la pubblicità, Océane.
2: Adesso la pubblicità.
3: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana. Fette di pesce spada 14,99 la libra, filetto di pesce San Pietro 9,99 la libra, uva rossa senza semi a 1,99 la libra, lattuga romana a 1,99, coscette di pollo da grano 2,49 la libra.
4: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Allora, siamo davvero giunti ai saluti. Grazie Sonia, in bocca al lupo e buon programma. So che sarai anche in onda nel pomeriggio perché Silvio è in vacanza e c'è Vittoria che lo sostituisce.
1: Sì,
0: tu sostituisci
1: esatto.
0: Vittoria.
1: Esatto,
0: e
1: venerdì la mattina nel pomeriggio. Sì.
0: I programmi vanno in onda sempre.
1: The show must go on.
0: The show must always go on. E comunque non ci fermiamo. Noi vi ringraziamo per averci scelto anche oggi. Oggi programma speciale con la nostra meravigliosa Sœur Angèle. Vi ringrazio, scusate, non abbiamo messo troppe canzoni, ma penso che anche voi sia piaciuta la storia di questa nostra connazionale davvero unica. E io ringrazio Sian Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica, Sonia che è venuta a trovarci, e quindi mi raccomando, sintonizzatevi venerdì per Domani Sposi e inviate tutte le informazioni a lei per poter partecipare a questa nuova trasmissione. E ci lasciamo questa sera con un pensiero di Aristotele che dice: le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono. Appuntamento domani sulle onde di CFMB. Buona serata e buon ritorno a casa da Ivana.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.